0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Kiss. La musica più bella.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: tua doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi

che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: notizie virali e tanta ironia. Dal 31 agosto il pomeriggio ricomincia così. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss Kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

sera cambia ritmo. Le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Yes, yes.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
5: La testa gira.
0: La musica più bella.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Kiss, kiss.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss, kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
8: La musica più bella.
9: Che

buona giornata. Un saluto dalla redazione. Nuovo terremoto in Indonesia. Circa 3 ore fa una scossa di magnitudo 5.8, dopo che ieri se n'erano registrate una di 5.9 e un'altra addirittura di 6.1. La zona interessata è sempre quella dell'isola di Flores, già colpita dal forte sisma di magnitudo 7.7 a Ferragosto. Al momento non vi sono notizie di un aggravio del bilancio di vittime e danni. Gli esperti avevano allertato fin da subito sulla probabilità di ulteriori forti scosse. Ucraina, Volodymyr Zelensky rimuove la sua vice capo di gabinetto Irina Mutra, indagata dall'agenzia anticorruzione con l'accusa di aver riciclato 3 milioni di euro per pagare la cauzione di un ex funzionario corrotto. Lo scossone arriva all'indomani della richiesta di nuove elezioni da parte dell'ex ministro della difesa Fedorov, che il presidente aveva rimosso a luglio. Intanto si continua a combattere. Nella notte raid russo su Kiev con 6 morti e una ventina di feriti. Mosca invece ammette per la prima volta dall'inizio del conflitto di essere costretta a importare carburante perché gli attacchi ucraini avrebbero danneggiato gran parte delle sue raffinerie. Stati Uniti e Iran è ancora stallo nel negoziato sullo stretto di Hormuz e Trump annuncia una stretta economica nei confronti di Teheran. Qualsiasi paese che aiuterà finanziariamente l'Iran, avverte, ne pagherà le conseguenze. Intanto il Financial Times rivela che la Repubblica Islamica valuta la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa dell'Est e del Sud se Washington riprendesse gli attacchi. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi minaccia alla replica della NATO. Migranti, anche l'Austria rimanda richiedenti asilo in Italia. Secondo i media locali ne sono stati espulsi già 4. La decisione di Vienna segue quella di Germania e Svizzera sulla scorta del nuovo patto europeo sulle migrazioni entrato in vigore il 12 giugno. Ma con Berlino abbiamo un confronto sul tema e condividiamo la necessità di garantire la massima protezione alle frontiere, assicura il ministro Tajani. La cronaca, 4 femminicidi in poche ore. Nei prossimi giorni a Venezia sono attesi gli ispettori del Ministero della Giustizia per fare piena luce sull'uccisione di Tania Terrin e capire perché Dino Keber, il compagno della 39enne che l'ha strangolata e poi si è tolto la vita, non sia stato fermato prima. Dalle indagini è emerso infatti che l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti da 4 sue ex fidanzate. Anche Tania lo aveva fatto lo scorso aprile dopo essere stata aggredita, ma successivamente aveva ritirato la denuncia. Infine lo sport, calcio. Sabato al via il campionato di Serie A, ma è ancora il mercato a tenere banco. L'Inter pesca il 3 in Inghilterra, dopo Stones e Spence sta per chiudere con Curtis Jones dal Liverpool, 30 milioni più 5 di bonus la spesa. Il Napoli ufficializza Favasuli e monitora diversi attaccanti da Gabriel Jesus a Jackson a Zirkzee nel caso dovesse partire uno tra Lang e Lucca o entrambi. L'olandese è nel mirino dell'Ajax, l'ex udinese interessa la Fiorentina che potrebbe cedere Ken al Como. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, 2 italiani ai quarti, Flavio Cobolli che ha superato lo spagnolo Hodar 4-6, 7-6, 6-3 e Lorenzo Musetti che ha sconfitto il portoghese Faria 7-5, 6-2. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Kiss Kiss. Ad agosto Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!

0: Sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss, kiss.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Le 9 di questo giovedì 20 di agosto. Un saluto da Max Foli Laletti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno anche ai nostri registi.
1: Sì, Andrea Cimini in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Mi preoccupa che la persona che è di fronte.
1: Mi devo ancora svegliare, sai, dammi altri 5-10 allora, minuti.
0: Cosa importante, perché siamo in esterno, perché siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Se siete in vacanza da queste parti o se vivete da queste parti, magari passate a salutarci nella nostra postazione nel cuore del parco acquatico. Vi aspettiamo. Beh, ovviamente per tutti gli altri che sono nel resto d'Italia, raccontateci la vostra estate, magari con un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la musica più bella.

0: la canzone di Doja Cat su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: No, ragazzi, oggi sono sul profondo, Sono arrivato qui nel parco meraviglioso che ci ospita. Tra poco aprirà al pubblico, già tanta gente fuori. Insomma, bellissimo, venite a trovarci a Odissea 2000.
1: Sì.
0: Tanti ascoltatori lo stanno facendo. Però sono sul profondo perché mentre passeggiavo sul parco ancora vuoto, perché appunto dicevo non è ancora aperto al pubblico.
1: Sì.
0: E riflettevo.
1: Cosa?
0: Ragazzi,
1: dai,
0: quando
1: sentiamo.
0: Mi riflettevo, mi metto in un angolo, faccio mi concentro.
1: Vai.
0: Però riflettevo perché ieri siamo stati tra amici, chiacchieravamo e ogni tanto prendevamo sto smartphone e dovevamo riprendere un momento bello che stavamo vivendo. Ma è così necessario fare questa cosa? Ci avete riflettuto poi come questi... siamo a un concerto, ad un evento,
1: sì,
0: e noi continuiamo a riprendere l'artista sul palco con lo smartphone invece di godercelo noi.
1: È vero.
0: Quindi...
1: Ma tante cose ormai è così, non solo per l'artista.
0: E quindi riflettevo, sia chiaro, lo facciamo anche noi, non è che sto facendo, non va fatto ai miei tempi, non vi parlo dei miei tempi, che è meglio, però per dire che... ci fa capire molto questo. Stamattina vorrei sollecitarvi insieme alla Leti su questo, no? Cioè, avete vissuto qualcosa di bello in quest'estate? Ce l'auguriamo per voi sicuramente,
1: certo.
0: Sì, ma e tutto deve essere documentabile su smartphone, sui social, perché ci riesce meglio poi raccontarlo agli altri. Ma poi, cioè, noi l'abbiamo vissuto veramente quell'esperienza?
1: No, non la vivi veramente, secondo me, non con la stessa emozione.
0: Qualunque tipo di esperienza, anche una giornata con i nonni, con i parenti, con gli zii, è sempre con lo smartphone in mano, ripeto, però a riprendere quell'esperienza. Bella la foto di ricordo con le persone care che non vedi da un po', ma poi vivitela quel momento,
1: certo.
0: No? Ed è una cosa che purtroppo poi un po' riguarda tutti noi. E allora, se avete esperienze di questo tipo da raccontarci stamattina, vi sollecitiamo anche su sta riflessione. Ho fatto un video anche sui social, sulla mia pagina Max Poli, se volete mi aggiungete, ma aggiungete soprattutto Kiss Kiss, cosa più importante, però ho acceso, mi è venuta questa riflessione stamattina.
1: Capito? È una bella riflessione però.
0: Sono profondo, sarà
1: Sei
0: il caffè
1: profondo.
0: Che ho preso, mi ha fatto male, non lo so, ho preso un caffè pesante probabilmente. Va bene, per risponderci, questa è la prima sollecitazione che vi lanciamo, a parte anche un saluto, ci raccontate come inizia per voi questo giovedì con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vai Andrew, mentiamo una canzone, Andrew regia, c'è Saip, parlare d'amore.

0: queste sono le musiche che avevo nelle orecchie prima quando riflettevo attentamente. Sto leggendo una cosa.
1: Ah no, certo.
0: Leggevo la mia riflessione, no? Stamattina sono profondo, ragazzi. Buongiorno, siete con i mattinieri, Max e la Liti. Kiss Kiss, Play Summer dall'acquaparco di Sea 2000. Riflettevo, mi è venuto in mente questo titolo. Se non lo posti, l'hai vissuto davvero? Ti piace?
1: Ma non ci hai dormito questa notte, fammi capire.
0: No, l'ho chiesto anche all'intelligenza artificiale. Ho detto, mi sintetizzi un concetto, me l'ha sintetizzato così. Okay, vedi, ammetto assolutamente. Quindi, se non lo posti, l'hai vissuto davvero? Cioè, e questa cosa cercavo un titolo ad effetto, no?
1: Certo.
0: E quindi mi sono fatto aiutare.
1: Hai fatto bene.
0: Era per dire, cioè, ormai viviamo tutti sempre con sto smartphone, ma viviamoci queste emozioni
1: certo.
0: Un po'. Ma è un richiamo che faccio anche a me, anche a noi stessi. Poi non voglio dire, in certi casi noi adulti facciamo peggio dei giovani, quindi qua non è uno scontro generazionale.
1: No.
0: Non è, i giovani, no, anche noi siamo diventati peggio. L'altra volta c'è la mamma della Leti che su Facebook faceva delle cose, dei pensieri, dei meme divertenti.
1: Sì. Sì, è vero.
0: Ma staccate un attimo lo sto telefono. Sentiamo chi c'è, pronto, buongiorno.
2: Schissa a tutti. Premetto che anch'io ogni tanto faccio le foto e le pubblico.
0: Sì.
2: Però ci sono dei momenti che mi sono obbligata a non pubblicare niente, a godermi la situazione.
1: Brava.
2: Il viaggio. Vabbè, io non vado in vacanza da anni perché ho un lavoro estivo. Però diciamo che ogni tanto bisogna spegnerlo.
0: Dai ragazzi,
1: bravissima, vero?
2: Molto di più le cose così.
0: Non c'è dubbio, ma è una cosa che bene o male, non voglio dire alla nostra ascoltatrice che è scontata, perché a volte le cose sono scontate, vero? Ma non le facciamo lo stesso, perché insomma questa riflessione sua è giustissima. Però pur sapendolo niente continuiamo a comportarci non nel migliore dei modi, insomma non nel modo ideale. Viviamo davvero momenti o siamo troppo impegnati a documentarli? Questa è la domanda che vi stiamo facendo in questo momento. Riflettevo perché anche un concerto ormai lo vediamo attraverso lo smartphone. È una cosa inconcepibile, una volta saltavi e pogavi. Va bene, insomma diteci la vostra con un messaggio, da che parte state, qual è il vostro punto di vista. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: So che volevi aggiungere qualcosa.
1: No, io sono pienamente d'accordo con te, nel senso che non ci viviamo più veramente le vere emozioni.
0: Ma la colpa è nostra. Però,
1: è colpa è nostra, ma certo, siamo noi.
0: Vabbè, la colpa è nostra. Ragazzi, vi sentiamo tra poco. Mettiamo Tom Walker e poi tocca a voi qui su Radio Kiss Kiss. Siamo profondi. Yeah. Let's get

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Yes, yes.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
6: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Yes, yes.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro. Nuci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Yes, yes.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: in diretta dall'acqua parco di Sia 2000, la Liti che balla insieme alla nostra Benny e io, sì, che faccio il gabibbo al centro. Però
1: ma dai, non sei più un gabibbo, dai.
0: Grazie, volevo vedila.
1: Non sei più un gabibbo.
0: Buongiorno,
1: so
0: a
1: che
0: tutti.
1: Hai perso altri 2 centimetri, quindi di pancia.
0: In che senso, scusa?
1: Di pancia.
0: Che misura mi hai preso?
1: Mi hai chiesto di prenderti le misure e hai perso altri 2 centimetri di pancia.
0: Ah, di pancia. Ecco,
1: certo.
0: Pensavo d'altezza.
1: Scusa.
0: No, d'altezza, non voglio restare.
1: Vabbè, allora, d'altezza ovvio che le andiamo a perdere. Più avanti che si va con l'età e più ci si accorcia.
0: Forza. Ma è un altro argomento. Allora, l'argomento che abbiamo lanciato stamattina c'entra anche molto con l'appuntamento che sta per arrivare. Per esempio, arriva un grande concerto, un grande ritorno. Bob Dylan tornerà in Italia per 3 date, Milano, Roma e anche Bologna, praticamente a partire da novembre, se ricordo bene. Però sono 3 date che lui stesso ha detto: attenzione, le date mie sono phone free, cioè all'ingresso gli spettatori dovranno inserire lo smartphone in una custodia sigillata che resterà in loro possesso, ma potrà essere aperta soltanto nelle aree dedicate. Cioè,
1: è
0: se
1: vero.
0: Te ne vai dalla zona concerto e di parlare chiamato urgente, allora ti viene aperto da un addetto che sarà lì apposta per queste cose. Niente fotografie, video, registrazioni, ha detto Dylan, perché l'obiettivo è dichiarato: restituire al pubblico un'esperienza più intensa, vera, senza la distrazione degli schermi. Non perché mi dispiace che diffondiate un pezzo delle mie canzoni. Voglio che vi godiate il concerto così come va goduto. E allora, noi vedi, anche da questa esperienza partiamo.
1: Sì.
0: A parte che ora cerchiamo i biglietti per Dylan. Questo leggendo la notizia è venuta in mente. Però ecco, ormai viviamo tutto attraverso gli smartphone. È una riflessione autentica che mi è venuta mentre passeggiavo qui nel parco di Sia 2000.
1: Perché stavi riprendendo, giusto?
0: Sì, mi stavo riprendendo. Ho fatto una ripresa. Detto, chiaramente che fai? Lo documento per fare accendere la riflessione. Anche perché c'è una cosa più profonda che vorrei tirar fuori da tutti noi. Proviamo a fare un esercizio come nel concerto di Dylan. Riuscireste a mettere il telefono da parte per qualche ora?
1: Sì, ma non nelle nostre ore, però.
0: In che senso? Quali sono le nostre ore? Di diretta?
1: Non ora, fatelo oggi pomeriggio, ora, perché adesso ci devono rispondere, ci devono scrivere, cioè, devono usarlo. Scusami, se tu glielo fai mettere adesso a posto.
0: Vai Andre, possiamo partire con la canzone intanto. Però riflettiamoci un attimo, cioè se vi chiediamo così, mi mettereste alla prova, metto il telefono via per 3 ore. Ci riuscite? L'avete mai provato? È una cosa veramente complicata. E soffrite di quella che viene chiamata FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori da qualcosa. Ne parliamo ancora tra poco su Kiss Kiss.

0: o no? Pronto, vai.
1: Buongiorno Leti e buongiorno a Max in modalità
2: Ciao.
1: Poeta oggi.
2: Sì.
1: Il problema è che siamo diventati dipendenti dai social media, sentiamo proprio il bisogno di postare, fare foto, condividere ogni momento che viviamo, ed è a quanto triste. Pensate semplicemente ai tramonti, quante foto dei tramonti ci sono in giro su internet, sui social media, ma non sarebbe meglio goderselo quel momento invece di stare lì a fare foto e condividere? Chissà tutto.
0: Ma va bene anche
2: allora,
0: fotografare,
2: va bene
0: no?
2: anche fare una foto, perché io la faccio ad esempio, mi piacciono i tramonti, quindi io amo fare questo tipo di foto, però ne faccio una e poi mi metto seduta e mi godo il momento.
0: Saluto Angelo, ristoratore da Torino. Ragazzi, ma vogliamo parlare di quelli che tutti i giorni fotografano i piatti che mangiano?
2: Mamma mia, ecco, questa è una cosa che non sopporto, non l'ho mai fatto.
0: Come direbbe Zalone, mangia sta pasta invece di fotografare.
2: La fai raffreddare, capito? Stai lì alla... La fotografia perfetta del cibo.
0: E mangia sta orecchietta, non ci scocciare invece di fotografare. Vabbè, quindi so che alcuni ristoranti però stanno mettendo, vedi, queste regole, via lo smartphone quando sei a tavola. Magari, ecco, è una regola sensata, assolutamente. Mettiamo una canzone nuova su Kiss Kiss, Le Cat's Eye, si intitola il singolo Enemol.

0: E 40 siete con Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Ci serve saperlo per muoverci, per spostarci, magari per programmare un piccolo weekend fuori porta. Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Dalla Francia è in ingresso un fronte atlantico carico di pioggia. Nella prima parte della giornata, quindi, piogge e rovesci su Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. Cielo in prevalenza soleggiato e clima caldo altrove. Dal pomeriggio il peggioramento raggiungerà e colpirà buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature che saranno in calo dove insisterà la pioggia. Massime tra 26 e 36 gradi al nord, tra 31 e 35 al centro e anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio.

0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss, kiss. Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Yes, yes.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
4: Kiss, kiss. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Kiss, kiss.
0: La musica più bella.

0: Magnetic Pause su Radio Kiss Kiss, buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo quelli del mattino presto, i mattinieri. Sì. A proposito, piccolo il promino dal 31 agosto, il promino.
1: Ritorniamo nel nostro loculo, dalle 5 alle 7 con i mattinieri.
0: Perfetto, allora intanto stiamo parlando, beh, tutto partito da una mia fissate lucubrazione, cioè stamattina sono profondo, pensavo, ragazzi, ma quante cose viviamo attraverso lo smartphone e non nella realtà, poi per cosa? Per poterlo raccontare agli altri, va bene fare il ricordo, ma poi concentriamoci sul concerto che stiamo vedendo, allora, o sull'evento che stiamo seguendo, invece tutto attraverso gli smartphone. E sentiamo un po' qual è il vostro punto di vista.
2: Mi piace il tuo argomento, hai ragione Max, perché effettivamente il discorso di filmare non ti godi lo spettacolo. Io sono un appassionato di rally, seguo il mondiale da 25 anni e ti dico la verità, io filmo le prime due macchine e poi mollo tutto, perché l'adrenalina è diversa, bisogna vederle dal vivo.
0: In tutto c'è equilibrio, ha ragione lui, no? Poi vedevo anche dei commenti che mi scrivono sui social, perché ho riproposto l'argomento, l'ho girato anche sui social, e viene fuori proprio questa cosa qui, che basta trovare l'equilibrio giusto, e voglio anche ricordarlo dopo l'evento con delle foto, con i video, ma poi il resto me lo vivo dal vivo, cioè poca roba su smartphone e poi dopo.
1: Ma anche perché
0: non
1: dimentichiamo un altro aspetto, tu stai al concerto, al buio, metti questo benedetto cellulare, ma da fastidio anche a chi ti sta dietro, che magari si vuole godere il momento, perché le luci dello smartphone danno fastidio, ovvio,
0: ne abbiamo
1: ti
0: un altro.
1: Distraggono.
0: Sì, pronto, è vero, vero.
3: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Bari.
1: Ciao.
3: Io il telefono non lo uso quasi mai, solamente soprattutto in compagnia il telefono lo lascio là e non lo penso proprio, magari lo uso quando devo lavorare, che mi deve chiamare qualcuno, quindi ce l'ho vicino,
0: certo,
3: altrimenti non potrei stare tutto il giorno senza
0: perché
3: telefono.
0: Questo
3: sono contentissimo, così nessuno mi deve rompere le scatole.
0: Vabbè, questo era un altro aspetto da non sottovalutare, cioè
1: vero.
0: Siamo capaci a stare senza smartphone, avete mai fatto questo esercizio oggi? Promesso, a me stesso lo sto promettendo, sia chiaro,
1: ci proviamo,
0: so che a voi non vi interessa, però lo prometto a me stesso, oggi lo metto via mezza giornata, vedo se ci riesco, è complessa. Va bene, dai, vi sentiamo ancora al nostro numero con le vostre opinioni.
1: 347 490 0042.
0: Max e la Leti fino alle 13.

0: Io Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000 con Max e la Leti. Ciao la Leti, sai
1: ciao,
0: chi ti
1: Max.
0: Saluta?
1: Mi preoccupo, chi mi saluta?
0: Simona da Bergamo.
1: Ah, ciao Simona da Bergamo.
0: Dice la Leti, sei sempre molto simpatica.
1: Ma grazie Simona, hai un bellissimo nome, a Max piace tanto il nome Simona.
0: Ecco, sì è vero, vabbè poi ci apriamo un altro argomento se volete, che a volte i nomi vengono spesso nella nostra testa abbinati a una persona bella o brutta, magra,
1: infatti,
0: grassa
1: appunto.
0: Come me, grassa come me si intende, va bene. Mettiamo una canzone bellissima dal passato, Everybody's Talking, Harry Nelson.

0: dal 1963, Everybody's Talking, Harry Nilsson su Radio Kiss Kiss. Adesso siamo pronti a cedere la linea alla nostra redazione. Ci sono tutte le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, almeno 12 morti, una trentina di feriti a Kiev dopo raid russi di questa notte, con la capitale ormai a corto di difese aeree. Mosca invece ammette per la prima volta dall'inizio del conflitto di essere costretta a importare carburante perché gli attacchi ucraini avrebbero danneggiato gran parte delle sue raffinerie. Intanto Volodymyr Zelensky è alle prese sul fronte interno con una nuova inchiesta che riguarda la vice capo del suo staff, Irina Mudra, immediatamente licenziata, e con l'ex ministro della difesa Fedorov, che lancia la sua offensiva politica contro il presidente e invoca nuove elezioni. Medio Oriente, strangolare l'economia iraniana e isolare la Repubblica Islamica, la nuova strategia dichiarata da Donald Trump per costringere Teheran a scendere a patti. Il tycoon torna anche a rivendicare il controllo di fatto di Hormuz. Secondo il sito Axios, la Marina americana sta garantendo un corridoio sicuro per le navi in transito nella parte meridionale dello stretto. Intanto, secondo il Financial Times, l'Iran si prepara per una possibile ripresa del conflitto e sarebbe pronto a colpire anche obiettivi statunitensi in territorio europeo. In Italia con la cronaca, un 39enne egiziano ha perso la vita in un cantiere sulla A1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino del Mugello in provincia di Firenze. L'operaio è caduto da un ponteggio precipitando da un'altezza di circa 14 metri mentre lavorava su un viadotto, ancora da chiarire dinamica e causa dell'incidente. E a Priero nel Cuneese un 73enne è morto in un agriturismo. L'uomo stava lavorando all'esterno della struttura quando, per motivi ancora da accertare, è rimasto schiacciato da un cancello. Convalidato il fermo di Elvis Medvelay, il 42enne albanese ritenuto l'autore dell'omicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata in fin di vita davanti al pronto soccorso di Trebisacce e poi morta nell'ospedale calabrese. Lo ha deciso il GIP di Bari, che ha disposto l'invio degli atti alla procura di Castrovillari. Italia divisa in due dal meteo, il sud ancora nella morsa dell'afa, mentre al nord sono attese forti piogge e calano le temperature. Oggi bollino arancione per il caldo ad Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma. Allerta della Protezione Civile per rischio temporali invece su parte di Lombardia e Piemonte. Il ritorno del bel tempo su tutto il paese è previsto all'inizio della prossima settimana. Lo sport tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, due italiani ai quarti, Flavio Cobolli che ha superato lo spagnolo Hodar 4-6-7-6-6-3 e Lorenzo Musetti che ha sconfitto il portoghese Faria 7-5-6-2. Intanto è stato sospeso Nick Kyrgios, trovato positivo alla cocaina durante un controllo al torneo di Mallorca lo scorso giugno. Ho sbagliato e me ne assumo la piena responsabilità, ha detto l'australiano, che a suo tempo aveva duramente criticato Jannik Sinner per il caso Klostebol. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Cecilia Coscioni. Buongiorno a tutti, siamo arrivati alle 10 in punto, sì, di questo giovedì 20 di agosto.
2: Certo,
0: vola
2: siamo
0: il tempo.
2: A 20 agosto.
0: Un saluto da Max Poli
2: e dalla Leti
0: in esterna qui con noi.
2: Benedetta Infusino.
0: Perfetto, ci riesce.
2: No, ma è
0: in studio.
2: Andrea Cimmino,
0: ecco,
2: ma ci vuole un po' per imparare i cognomi.
0: Siamo in diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Saremo qui fino al 30 di agosto. Ora la musica più bella.

0: Oh ragazzi, vai calcio finale. Allora, dicevo, guarda come spinge la radio, spinge la radio Kiss Kiss, sia chiaro, ragazzi, sì. Buongiorno a tutti, siamo diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Chiudiamo l'argomento, è tutto nato da una mia elucubrazione, questi miei pensieri, arrivando
1: sì,
0: qui.
1: Non ci dormi la notte.
0: L'Odissea 2000, mentre passeggiavo, ripetevo, ma anche ieri ho fatto sta cosa e ho chiacchierare, facevo video, ma perché non mi godo di più? Era un viaggio introspettivo il mio, capito? Perché non mi godo di più i momenti? Invece di stare sempre lì a pensare a fotografare e fare video, e allora voglio farlo. Oggi metto da parte lo smartphone e mi godo un po' più la giornata invece che stare sempre a documentarla, perché poi la verità è quella, sarebbe giusto equilibrio, un po' una foto per ricordare il momento più avanti o magari condividerlo con degli amici e parenti, e poi però il resto goderselo, no?
1: L'equilibrio è la parola d'ordine. Oggi togli il cellulare.
0: Sì, oggi faccio un po' detox.
1: Vedo pure la guarda titubante, Benedetta. Vabbè. Guarda che faccino.
0: Però vi ho chiesto, riuscireste voi a mettere da parte il telefono per qualche ora, lo smartphone? Poi siete di quelli che effettivamente riflettete, ci andate a un concerto e state sempre lì a filmare invece di godervi appunto tutto dal vivo e con i vostri occhi invece che attraverso lo schermo dello smartphone. Intanto salutiamo i tanti ascoltatori che passano a salutarci, è bello. Però vi sentiamo anche qui con i vocali da tutta Italia. Pronto, vai.
2: Io ultimamente sono stato a un concerto di Max Pezzali, sì. Ho fatto giusto due filmati e mi sono goduto il concerto cantando all'impazzata.
1: Bravissimo. Poi, bravo.
0: Senti anche lui, senti.
3: Beh, però io il problema è al contrario, perché ogni volta che vivo qualcosa di bello non faccio mai foto, non faccio mai filmati, me li godo, provo una sensazione bellissima e sono pure gelosa dei miei sentimenti, di quello che provo in quel momento. Però alla fine poi penso, avrei potuto fare una foto, così ora me la riguardavo e rivivevo quei momenti. Dovrei essere un po' più tecnologica forse.
1: Una piccola curiosità, come si fa a essere gelosi dei propri sentimenti? Scusami.
0: No, per dire che bella quella cosa con il sotto, mannaggia.
1: L'essere gelosa dei propri sentimenti.
0: Lì dobbiamo fare un viaggio introspettivo dentro la mente della nostra ascoltatrice. Però è vero, c'è chi fa l'eccesso opposto. Quindi, l'equilibrio, ragazzi, chiudiamo l'argomento così. Viva l'equilibrio nella vita, ci vuole equilibrio, quindi godiamoci il momento, il concerto, l'evento, quel bel momento familiare, una foto, un video ci sta, ma poi mettiamo da parte il telefono, così quando vogliamo poi ricordiamo tutto ancora meglio con il promemoria fatto sullo smartphone. Altro argomento tra poco su Radio Kiss Kiss con Max e la Leti. Intanto trionfa la musica più bella e ancora energia con Anna, White Girl Wasted.

0: White Cat, questa è adesso Radio Kiss Kiss. Sono pronto, ragazzi. Vai, sono pieno di entusiasmo. Questa mattina dove stiamo sperimentando anche per la nuova stagione dei mattinieri, la nuova stagione di Kiss Kiss che partirà da lunedì 31 agosto.
1: Sì.
0: Noi stiamo sperimentando in queste 4 ore di mattina in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 e mi piacciono tutti gli argomenti d'attualità che stiamo testando.
1: Sì.
0: E sapete che l'estate funziona molto, in estate va tanto, vado in un posto, cerco le recensioni, cerco... diciamo quello che è il punto di vista degli utenti.
1: Certo. Sono fondamentali, io le vedo sempre, sai.
0: Ma anche prima di comprare, spesso e volentieri, prima di comprare qualunque cosa, facciamo delle valutazioni attente, facciamo i confronti, magari spesso e volentieri si va a vedere in un negozio l'oggetto fisico e poi lo confronto, non solo i costi col web, però io sono sempre per l'acquisto nel negozio di prossimità, no? Nel negozio.
1: No, vabbè, io invece compro sul web, però è anche vero che quando prendo una fregatura voglio evitare che anche qualcun altro prenda la stessa fregatura, quindi io recensisco sempre, sia in positivo che in negativo.
0: Allora, e poi ci sono, si torna a parlare ancora una volta di intelligenza artificiale, perché leggevo un'analisi McKinsey rilasciata dall'ANSA. Il 28% dei ragazzi tra i 14 e i 29 anni utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa per fare acquisti. Il 60% consulta regolarmente le sintesi prodotte dall'AI, dall'intelligenza artificiale, dai motori di ricerca per comprare qualcosa. E devo dire, l'ho fatto anch'io.
1: Davvero?
0: Proprio ieri, perché ho necessità di prendere un nuovo computer.
1: Sì, un altro giocattolo, ho capito.
0: Sì, un giocattolino, perché l'altro non ce l'ha fatto più, l'ho distrutto, ormai è vetusto.
1: Sì, eh?
0: 2 anni, sono le giustificazioni
1: e
0: che do a me stesso.
1: Cosa hai fatto?
0: E quindi ho preso delle configurazioni, ho chiesto qual è la, io faccio questo, mi occupo di questa cosa, qual è la mia miglior configurazione per quello che è il mio lavoro.
1: Ma lei che è stata l'intelligenza?
0: All'intelligenza artificiale, mi ha dato 3 o 4 soluzioni, alla fine alcune costosissime, ho detto no, cerca di essere un po' più moderato.
1: Un po' più economico.
0: Mi ha dato una versione molto economica di quella che era in partenza, però i giovani lo fanno abitualmente, cioè io devo comprare un oggetto, chiedo
1: certo
0: quale percentuale, per esempio anche nell'abbigliamento, a percentuale di polistirolo,
1: no,
0: quella
1: cosa
0: maglietta,
1: io non la faccio,
0: dell'acrilico, della roba che fa male,
1: no, vabbè,
0: i giovani lo fanno regolarmente, ho preso spunto da loro, però insomma, per dire, a chi vi affidate veramente quando fate una spesa? Rispondete a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ne parliamo tra poco, dai.

0: Chissà te, che sei imbottigliato nel traffico e fantastichi su quanto sia comodo il divano di casa. Chissà te, che riesci a cogliere dettagli che altri non vedono e nelle piccole cose trovi la felicità. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss Kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Comprare qualcosa una volta era semplice. Entravi in un negozio, chiedevi consiglio e decidevi. Oggi, prima di comprare anche un paio di ciabatte, leggiamo 27 recensioni, guardiamo 3 video, consultiamo un influencer, chiediamo agli amici e magari interroghiamo pure l'intelligenza artificiale. Funziona così anche da voi? Anche
1: ma
0: con
1: io
0: voi,
1: no.
0: Per voi?
1: Ormai mi conosco talmente bene che non serve. Magari posso andare a vedere, ecco, il prezzo migliore, quello sì.
0: Sì,
1: quindi vado
0: poi
1: a fare un confronto e quello vado però a vedere il prezzo migliore, ma generalmente no, non vado a fare tutte ste ricerche.
0: Alla fine poi sai cosa succede? Raccogliamo così tante opinioni che non sappiamo più se comprare quelle, che so, quelle ciabatte oppure trasferirci direttamente in montagna per mettere
1: comunque
0: le ciabatte.
1: Max, dobbiamo anche fare una differenza. Sulla roba tecnologica io ha un senso questa cosa che tu stai dicendo, perché vai a fare confronti, non ne capisci tanto e quindi vai a chiedere consigli. Però sulla roba da vestire no, dai, su.
0: Non guardo mai le recensioni a 5 stelle, volo direttamente a leggere quelle da 1 o 2 stelle. Se tutti si lamentano della stessa cosa, allora mi fido. Se uno scrive il cameriere non mi ha sorriso, passo oltre. Martina da Torino.
1: No, è così, eh.
0: Sai che
1: e anch'io vedo quelle negative,
0: sai. Io vado a vedere
1: sai
0: quelle negative, perché
1: sì,
0: uno
1: sì,
0: può
1: sì,
0: leggere,
1: sì.
0: Scegli insomma le recensioni con il voto più basso e poi vedi ancora, vedi.
1: Avevo visto sui social una crema miracolosa che usavano tutti, l'ho fatta anch'io, premesso, comprata, provata e dopo 10 minuti sembrava un peperone. Da quel momento mi invido soltanto della farmacista Serena.
0: Va bene.
1: Serena l'ho fatta anch'io, però non sono diventata un peperone, ha proprio funzionato.
0: Ah, ha funzionato?
1: No, non ha proprio funzionato.
0: Va bene, meno male che non ha avuto effetti avversi.
1: No.
0: Dai, esperienze con gli acquisti di qualunque tipo, vi fidate delle recensioni o cosa? Rispondete al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Con Max e Laleti fino alle 13. Kiss Kiss Play Summer.

0: Ricorda. Loco, loco su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max
1: e dalla Liti.
0: Gli acquisti.
1: Sì.
0: Ecco, quando faccio gli acquisti, controllo, guardo, studio i social, chiedo a un influencer, seguo i consigli che ci sono su con le recensioni. Insomma, come vi regolate quando fate un acquisto? Iniziamo da un vocale.
2: Stessa cosa pure io, ho acquistato su social dei profumi, penso,
0: sì,
2: diciamo quasi con uno sconto del 50%, e alla fine mi sono arrivato a casa tre bidoni.
0: Tre bidoni, capito, vai, messaggi.
1: Per me dipende molto dal tipo di acquisto che devo fare. Se devo acquistare cose, oggetti di natura tecnologica, giustamente mi informo, guardo video, recensioni.
0: Certo.
1: La stessa cosa con lo skin care. Per tutto il resto do un'occhiata alle recensioni e vado molto a sentimento. Alla peggio faccio un reso. Noemi,
0: ragazzi, la skin care, che fai? La routine della mattina della Leti prevede la skin care.
1: Certo,
0: no?
1: Quando compro online, soprattutto abbigliamento, mi fido solo delle recensioni con immagini e foto di quello che sto comprando, Chiara.
0: Perfetto, va bene ragazzi, dai, continuate a raccontarci le vostre esperienze d'acquisto di qualunque prodotto, insomma, chi va affidate, quali consigli seguite. Per risponderci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Mi fido di te, io mi fido della Leti, lei è la Cassazione, ragazzi, veramente.

0: questa canzone nell'estate 2019, sì, Benji e Fede, dimmi dove e quando, su Radio Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Serdovina con Max
1: e la Lady,
0: pronti adesso a proporvi una canzone che magari, ecco, ci ricorderemo nei prossimi anni a venire. È una novità quella che vi proponiamo, lei e Olivia Dean, il singolo si intitola Baby Steps.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi.

0: gusti che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Kiss, kiss. Hey!
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
5: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Yes, yes. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: della canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Chiudiamo l'argomento per gli acquisti, i famosi consigli per gli acquisti, quelli che citava Maurizio Costanzo quando lanciava la pubblicità. Ecco, noi vi chiediamo, chi è che vi consiglia per gli acquisti, cioè chi vi affidate quando dovete fare magari anche una spesa importante? Una volta c'era l'amico fidato, ce l'avevi la persona fidata che ti dava consigli?
1: Ce l'avevo, non ce l'ho più.
0: Perché, dove è andata?
1: E niente, si è persa, purtroppo.
0: È stata la miglior vita.
1: Si è persa. Ce l'avevo una volta, sì, vero.
0: C'è il rammarico, aperto della tensione, ragazzi. No, per dire che ognuno di noi aveva le persone fidate per determinati prodotti, no? E, saluto Dolores che scrive: io per gli alimentari preferisco sempre negozi dove ci sono i titolari, che sono diretti, si conoscono da tanto tempo e ti aspettano e ti consigliano anche cos'è meglio. E poi è bello il dialogo, fare la spesa. Insomma, i miei consiglieri sono gli stessi venditori dopo un po' che appunto diventano di fiducia.
1: Sì, sì, anche se poi non lo so, io spesso più di dipendenti mi fido, però.
0: Che titolare d'attività.
1: Perché al dipendente non entra in tasca nulla, a dirti la verità o meno. Al titolare comunque entra in tasca sempre il soldo.
0: Però non è vero, perché a volte chi ha un negozio sa che la fiducia e l'affetto di un cliente vale nel tempo. E quindi
1: se è una persona lungimirante ti tratta
0: bene per farti tornare.
1: Sì,
0: no?
1: Però se io ho il dipendente che mi dice: guarda, oggi questo non ne vale la pena, valla a prendere da un'altra parte, io lì ci ritorno perché comunque è fidato.
0: Però chiudiamo qui l'argomento, dai, poi parliamo anche d'altro, ci sono altre notizie, storie che vogliamo sentire, le vostre, ci raccontate come procede quest'estate, poi insomma siamo un po' argomento libero in questa parte qui, dai, raccontateci come va il giovedì con un messaggio vocale o di testo, vi leggiamo su Radio Kiss Kiss.

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse.

0: 2026, quando ne parliamo anche qui su Radio Kiss, che ci viene un po' il magone pensare che ancora una volta non ci siamo stati. Ma non torniamo su queste vicende. La Leti,
1: dimmi tutto.
0: Sai che sta per arrivare l'auto con noleggio sociale?
1: Ah, bene,
0: costa
1: ottimo.
0: Poco, eh. Beh, la compri?
1: Può vediamo, posso anche noleggiarla.
0: Eh sì, dai, no, si noleggia. Effettivamente ne parliamo nella prossima ora, perché è una notizia davvero interessante. Intanto, la storia della musica su Radio Kiss Kiss, Blink 182 con All the Small Things.

0: Pinks su Radio Kiss Kiss, pronti, nuova ora insieme. Le 11 in punto di questo giovedì 20 di agosto. Un saluto da Max Poli.
1: La Letti.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Saremo in onda fino al 30 di agosto da questa location meravigliosa. Ogni mattina dalle 9 alle 13. Grazie anche ai nostri registi.
1: Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Allora, tra poco diamo un'occhiata un po' agli ultimi fatti dell'attualità. Ci sono un paio di notizie davvero che meritano la vostra attenzione e anche il vostro commento. Se volete, per questo vi aspettiamo per un saluto e per commentare vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Stargazing, la canzone di Mike Smith su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: I mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000. C'è una buona notizia, ragazzi. La Leti, ce l'hai 100 euro al mese da mettere
1: sì,
0: da parte?
1: Sì, ce li ho, però aspetta a dirlo. Vai avanti con la notizia.
0: Allora,
1: perché non è che dici ok, 100 euro al mese, se ce l'hai è tutto a posto.
0: Un'auto nuova a noleggio per 100 euro al mese. Questo è un po' il titolo dei giornali che stiamo leggendo in questo momento, ci sono delle cose, delle agevolazioni interessanti. Questa è una nuova misura sperimentale pensata dal governo per aiutare le famiglie con redditi più bassi e allo stesso tempo anche a togliere dalla strada le vetture più vecchie e inquinanti, no? E allora si potrà fare domanda, lo potrà fare chi ha un ISEE inferiore
1: ai 30.000 euro e hanno una macchina Euro 4 da rottamare da almeno un anno. Quindi questi sono i requisiti per chiedere appunto questa, chiamiamolo noleggio sociale,
0: è un noleggio sociale, sì, Euro 4 o inferiore chiaramente, anche più vecchie.
1: Comunque fino a Euro 4.
0: Il contratto durerà almeno 3 anni con un limite di 12.000 km l'anno, le vetture dovranno essere quelle che scegliamo, nuove, almeno Euro 6 e con basse emissioni. E alla fine del noleggio si potrà anche acquistare l'auto con uno sconto del 10% sull'attuale valore di mercato quando appunto sarà finito il contratto. Sì. Attenzione però, il portale per presentare le richieste non è ancora disponibile, non esiste ancora una data ufficiale per il cosiddetto click day.
1: Si parla del 2027, però ecco, il click day dovete essere veloci con il dito, perché da quello che hanno scritto i fondi sono soltanto 50 milioni di euro e i beneficiari stimati in 4.000.
0: Però non è male, dai.
1: No, non è male, però non bisogna essere veloci quando apriranno questa...
0: Ci auguriamo si ampli la platea. Sì, certo. E che appunto...
1: Si ampliano anche i fondi?
0: Sì, quindi di conseguenza anche i fondi. Insomma, l'auto costerà 100 euro al mese, ma per riuscire a prenderla serviranno dita veloci da Formula 1.
1: Certo.
0: Appena partirà il click day per questa iniziativa per togliere auto vecchie dalla circolazione per aiutare chi non può permettersi un'auto nuova. Dai, speriamo si possa fare anche di più, ma è già una buona iniziativa, direi. Dai.

0: scusa lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss. Quanto rinnovato entusiasmo oggi, vuole
1: sì,
0: salutare qualcuno?
1: Allora sì, perché il piccolo Matteo vuole fare tanti auguri di buon compleanno a papà Domenico.
0: Auguri papà Domenico,
1: sì,
0: perfetto.
1: Ma papà era un angioletto, un bambino biondo con gli occhi azzurri.
0: Sono bambini che ascoltatori sono venuti a salutare qui presso la nostra postazione, ci fa piacere
1: molto,
0: quando vi incontriamo
1: molto
0: dal vivo. Fra l'altro oggi un sacco di foto la Litti, è richiestissima.
1: Sì, sì.
0: Secondo me ti hanno confuso con un'attrice, con qualcuno.
1: Sei geloso?
0: Molto, molto, molto. E
1: che posso
0: a me non mi fila nessuno, la Litti tutti fanno le foto, va bene, perfetto.
1: Posso dirti solo una cosa?
0: No ragazzi, è così, io non ce la faccio, cioè cos'è sto suono? Capisco che stai citando i Simpson, però esci. Un saluto, pronto, vai.
2: Ciao Max, ciao Letti, da Antonio, Teresa e Nicola, ritorno dalla Calabria verso la Germania. Fede finito.
0: Vai, finito, finito. Allora, raccontateci un po' come procede questo giovedì con un messaggio vocale come ha fatto il nostro ascoltatore. Per farlo, vocali a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Vi leggiamo tra poco e ascoltiamo tra poco con Max e la Liti fino alle 13.
3: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza, in diretta fino al 30 d'agosto dalle 9 alle 13 di mattina. Ci siamo noi, Max Poli,
1: la Leti,
0: siamo i mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer. Vi raccontiamo l'estate da un posto meraviglioso, è appunto l'Acqua Parco di Sea 2000, località anche meravigliosa con un mare stupendo,
1: sì.
0: Insomma, tanto divertimento, c'è tanto da offrire. La Leti con
1: tutto
0: la
1: bello
0: nostra...
1: e tutto buono
0: con la Leti e la nostra Benedetta stanno facendo molto vita mondana notturna anche qui, discoteche locali, e c'è tanto, e quindi poi...
1: No, devo essere onesta, ieri sera ci siamo divertite parecchio e ci siamo sfidati a carte ieri sera, cioè, burraco.
0: Proprio il tavolo degli anziani proprio.
1: Ma quale tavolo, ragazzi, degli anziani?
0: Ma che, con ma rispetto, che è, essendo che lei, anziano, dico.
1: Lei ieri, capito, ha fatto tutta la sbruffona, io sono giocare, e poi ha preso...
0: Le ha presi a burraco?
1: Le ha prese.
0: Vabbè,
1: da
0: finita
1: me.
0: 5 a 4, mi pare, non è che...
1: capito, ma le ha prese, le ha prese.
0: Saluto tutti gli ascoltatori e amici che ci salutano, che sono qui al parco. Ci raccontate un po' di voi, perché adesso vi chiamiamo all'appello.
1: Vai.
0: Da tutta Italia ed oltre c'è il momento, vi saluto in diretta, sono in onda da, cioè vi mettiamo in onda da, il vostro nome, la città da dove ci seguite, qual è il vostro status con un messaggio vocale, siete lavoranti,
1: riposanti, viaggianti,
0: andiamo col participio anche stamattina, participio presente, siete lavoranti o riposanti
1: o viaggianti
0: o viaggianti o cos'altro, metteteci questo un ti alla fine, così diventate del participio. Questo è il numero per rispondere a Raffica tra poco, solo vocali qui.
1: 347-490-0042.
0: Via, di getto, prendete lo smartphone, mandate un vocale e raccontateci di voi, perché dopo una canzone, anzi due, tocca a voi. Le vostre voci a Raffica qui, su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000.

agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Madame, mamma o non mamma, su Radio Kiss Kiss in questo giovedì 20 di agosto. Siamo arrivati alle 11.31. Vi abbiamo promesso un momento dedicato ai vostri messaggi vocali. Siete certo. In tanti da tutta Italia. Raffichetta, pronto, vai.
1: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
2: Ciao.
1: Sono Adamo da Bergamo. Finalmente ci è arrivato la vacanza.
0: Oh, dai.
1: Parte a Marocco.
0: Vai.
1: Kiss Kiss a voi.
2: Che bello.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Dominga, Claudio e Diego e stiamo rientrando dalle vacanze. Un kiss kiss a tutti.
0: Forza, forza. Senti quanti, pronto?
4: Ciao, siamo Gianni e Leonora di Campobasso. Siamo viaggianti.
0: Viaggianti. Bene, bene, pronto.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno Kiss Kiss. Siamo Gianfranco, Carolina e il piccolo Lorenzo dal Molise, di ritorno a Bergamo. Finite le vacanze.
0: Dai, buon rientro.
2: Quindi possiamo dire ritornanti,
0: mi piace, vai, tutto.
6: Buongiorno a tutti, sono Nadia, sono qui insieme al mio fidanzato Salvatore e ci stiamo dirigendo a Villa Piana, tra l'altro vicino all'Odissea 2000 dove siete voi. Il nostro status è relax oggi.
0: Bene, bene.
6: Un bacio.
0: Guarda,
6: un bacio.
0: Che lo diciamo, avete fino al 30 di agosto per raggiungerci.
2: Per conoscere il sex symbol Max Poli.
0: Ecco, no, per venire qui e salutarci. Dai, pronto.
7: Ciao Max, ciao Lady, Vincenzo da Cava dei Tirreni.
2: Ciao Vincenzo.
7: Lavorante viaggiante. Autista, direzione sud.
0: Bellissimo, lavorante viaggiante, non ci si ferma mai. Bravi ragazzi, volevo salutare Andrea. Andrea è un esperto, la butto lì questa cosa.
2: Vai,
0: qui. È
2: sentire.
0: Un esperto prosciuttista. Detto questo, che vuol dire prosciuttista? L'ho inventato io questo termine, assolutamente.
2: Beh,
0: cioè lui.
2: Mi immagino una persona.
0: È un esperto di Amon iberico.
2: Ah, quindi mi stai parlando del taglio per caso, della qualità del
0: il
2: taglio.
0: Il pata negra che è il maiale nero, però l'Amon iberico è quello dolce, quello più buono, quello del bellota, di ghianda.
2: 100% ghianda.
0: Quindi lo so, gli animalisti non saranno felici. I vegetariani, i vegani, sentire sta roba qui, però lui è uno che è apprezzato, è chiamato in tutto il mondo, il nostro ascoltatore Andrea, perché è un esperto di prosciutti e sa, anche ci spiegava qualche tempo fa come va tagliato il prosciutto crudo, no?
2: Sì, quel tipo di prosciutto, so tipo. Che va fatto a pezzetti, cioè non devi fare la striscia lunga.
0: No, non viene fatta la fetta lunga, ma viene fatta le striscette di prosciutto per assaggiare.
2: Sì.
0: Va bene, grazie, ci è venuta fame, tra poco si mangia, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora al nostro numero.
2: 347 490 0042.
0: Buongiorno e animo!

0: su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 11:37 minuti, ragazzi. Si avvicina l'ora di pranzo. Con rinnovato entusiasmo, Litti. Tu sei a dieta?
1: No. Andrò a mangiare. Perché? Chi sta a dieta? Certo che mi nutro.
0: Mettiamo una canzone mentre letti. Litti, tu sei a dieta?
1: No. Andrò a mangiare. Perché? Chi sta a dieta? Certo che mi nutro.
0: Mettiamo una canzone mentre letti pensa a cosa mangiare. Lime Loop, 20.

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

0: ciao Baccano por il mondo su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000. Vi abbiamo chiesto un saluto, una raffica, ci avete inondato di messaggi.
1: Sì.
0: Ci dispiace non mettervi tutti, però un'altra raffichetta la facciamo, no? La lanciamo.
1: Ma certo.
0: L'agevoli tu.
1: Ma certo, lanciamola. Dico, Benedetta, possiamo andare, eh? Se ce li hai, andiamo.
0: Agevola la Leti.
1: Ho agevolato.
0: Prego, Benny, vai, buongiorno.
2: Sì, pure io sto tornando in Salento, Max.
0: Perché?
2: Sì, no, per le vacanze, Max. È che mi ero dimenticato mia moglie sulla spiaggia a prendere il sole, chissà come la trovo, Madonna.
0: Avrà girato la pizza, immagino.
1: Ale, io ti adoro. Vabbè.

0: perché a Salerno aspetto la festa della pizza.
1: Ah,
0: un saluto a voi tutti.
2: Certo, c'è chi schisla con il nostro Pippo, i nostri Pippo, Adriana, Stefano anche. Pronto, chi è?
3: Buongiorno. Vai. Da Fabio Antonietta in direzione Polignano a Mare.
4: Ciao.
2: Forza, forza ragazzi, che posto meraviglioso. Pronto.
5: In viaggio per andare in ferie direzione Gallipoli. Tanti saluti a tutti e kiss kiss a tutti voi. Siete
4: kiss kiss
5: fantastici.
4: A te.
2: Tra l'altro Gallipoli, non so se lo sai, la lady c'è adesso mio figlio.
4: Sono contenta per lui.
2: Pensavo ci si stica. No.
4: È la stessa cosa, guarda. Ho edulcorato.
2: L'indifferenza che mostri è veramente esplicativa.
4: Ma è figlio tuo, mica figlio mio. Che devo mostrare interesse? Scusami.
2: Era per dire, insomma. Vabbè, pronto, chi è? Via.
6: Ciao, Veronica da Milano.
4: Ciao.
6: City. Sto viaggiando di testa, ma fisicamente sto andando al lavoro.
2: Veronica da Milano City, che chiudeva però questo messaggio con
4: una parola che ho fatto togliere.
2: Ma perché? Le esclamazioni,
4: ma perché sì,
2: mostrano l'entusiasmo dei nostri ascoltatori.
4: Vero,
2: dai, vi sentiamo ancora. Ci state raccontando da tutta Italia ed oltre, anche dall'estero, la vostra estate. Allora, vocali al nostro numero
4: 347 490 0042.
2: Io stamattina la vedo strana sta ragazza. Poi

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, è una delle hit di quest'estate 2026 che ormai non ha le estati non hanno più il tormentone per eccellenza.
1: No,
0: sono tante canzoni di quest'estate, tante che porteremo nel cuore e,
1: sì.
0: Porteremo nel cuore anche tanti ascoltatori che sono venuti a salutare stamattina, veramente tanti, ed è bellissimo sapere che tanti amano,
1: sì,
0: seguono Kiss Kiss, e per noi, per molti siamo famiglia, questo ci riempie il cuore di gioia. Noi continuiamo a regalarvi in cambio la musica più bella, Kid Disco, che arriva adesso dal 1978, Dire Straits, Saltano Swing.

0: Sia chiaro, disturbo questa solo di chitarra solo perché in fade out sta sfumando lentamente. Capolavoro di Dire Straits, Saltano Swing su Radio Kiss Kiss. Adesso diamo la linea alla nostra redazione per tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. 50 missili e quasi 200 droni, l'offensiva russa contro l'Ucraina, il tragico bilancio di una notte di attacchi su Kiev e di almeno 12 morti e 34 feriti. Raid che hanno provocato reazioni di sicurezza negli stati confinanti. La Polonia ha attivato le difese a protezione dello spazio aereo. I sistemi radar della Romania hanno rilevato bersagli vicino al confine ucraino, tanto da far alzare in volo due caccia spagnoli della NATO ed un elicottero dell'aeronautica. Un drone è entrato a Galați nello spazio aereo rumeno prima di schiantarsi in una zona disabitata. Stati Uniti e Iran, le armi tacciono per ora, lo scontro si sposta sul piano dialettico. Donald Trump ribadisce di aver offerto a Teheran la migliore opportunità per raggiungere un accordo, non l'hanno colta e annuncia un'operazione sotto il profilo economico e dell'isolamento, la più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive il tycoon sui social, minacciando sanzioni contro chiunque offra all'Iran un'ancora di salvezza. Replica il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che definisce quello di Trump un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana e parla di politiche fallimentari e perdenti. Il terrorismo economico degli Stati Uniti minaccia la sovranità mondiale. Cambiamo argomento, verranno trasferiti presso altre strutture i quattro custodi che erano di turno al museo a Cascina la sera del 15 agosto, quando è avvenuto il furto delle opere di Antonello da Messina. E quanto si apprende dal Dipartimento per i beni culturali della Regione Sicilia, i quattro, due impiegate regionali e due LSU, sono per ora in ferie ma non rientreranno al lavoro nel museo. Nei loro confronti sarà aperto un procedimento disciplinare. Una volta accertati i profili di responsabilità avremo tolleranza zero verso chi ha sbagliato, afferma l'assessore regionale Scarpinato. Ancora la cronaca, incidente stradale provocato da un minore con un ferito grave in provincia di Napoli, è accaduto a Calvizzano, dove un'auto guidata da un 17enne è finita contro una cabina dell'Enel, ribaltandosi e danneggiando veicoli in sosta e cancelli. Con lui sull'auto il fratello 15enne ed un amico della stessa età, e quest'ultimo il ferito più grave, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pozzuoli. Italia divisa in due dal meteo, al sud ancora nella morsa dell'afa, mentre al nord sono attese forti piogge e calano le temperature. Oggi bollino arancione per il caldo ad Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo e Roma. Allerta della Protezione Civile per rischio temporale invece su parte di Lombardia e Piemonte, in estensione a Liguria, Trentino e poi a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. I rovesci saranno accompagnati da vento forte e locali grandinate. Lo sport, calcio, stasera per l'andata dei playoff di Conference League in campo la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che ospita a Bergamo gli israeliani dell'Apoel Tel Aviv. Trainer azzurri a riposo precauzionale a Anor, in dubbio De Ketelaere. Inizio alle 20:30, dirige lo spagnolo Arbeloa. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, Lorenzo Musetti batte il portoghese Faria 7-5-6-2 a prova dei quarti, dove l'attende lo statunitense Tiafoe. Nella serata italiana invece il match di Flavio Cobolli, che dopo aver sconfitto lo spagnolo Hodar trova sulla sua strada l'americano Tommy Paul, che ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 1 e la tedesco Zverev. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Pochi secondi a mezzogiorno, siete con Radio Kiss Kiss. Un saluto da Max Foli
2: e la Lady,
0: in diretta dall'acqua parco di Sea 2000. Siamo in località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza, in questo acqua parco meraviglioso che ci ospita per tutta quest'estate 2026. Sì. Ormai sono anni che siamo qui, insomma ci torniamo sempre con molto piacere. Poi abbiamo il privilegio di esserci noi queste due settimane fino al 30 agosto. Non vediamo l'ora ancora di raccontarvi cosa accade qui anche in quest'ora insieme. Ripartiamo però dalla musica più bella. Radio.

0: Color Tube, canzone di Harry Styles su Radio Kiss Kiss, in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Max e Laleti, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Questa ora è dedicata soprattutto alle vostre storie, ai vostri saluti, quello che ci state raccontando con messaggi di testo vocale, ma anche
1: di persona.
0: faccia a faccia della Leti con gli ascoltatori che vengono a salutarci. Per esempio, vai.
1: Ad esempio, Salvatore vuole salutare i suoi colleghi del caseificio, Enzo, Manuela e Renato. Vedi,
0: quindi lui è qui ma loro sono al lavoro.
1: Godersi le loro
0: tanti
1: sabato.
0: Ascoltatori invece che sono in giro per l'Italia, si spostano per vacanze, viaggio, rientro o per lavoro o semplicemente sono a casa. Buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno, Radio Kiss Kiss da Angela e
3: Vito.
0: Ciao Vito.
2: Il ritorno dalla meravigliosa vacanza in Calabria verso Cesano Materno, appena fatto tappa a Pestum. Pure. Meravigliose mozzarelle, ecco, fermatevi se riuscite. Un saluto e un abbraccio.
3: Ma sai, non che vedo l'ora di arrivare a casa per mangiarmele. Ciao, vai, a tutti.
2: Ciao, grazie.
0: E meritano, immagino, Pestum, battipaglia, quella zona lì è meravigliosa con le mozzarella. E tra l'altro capisco la loro tappa perché la facciamo spesso anche noi. Vi parliamo dalla Calabria, quando torniamo verso Roma c'è sempre tappa, uscita, battipaglia, lì ci fermiamo a mangiare qualcosa. Che fai? Te ne privi? Vai.
4: Ma come fai? Radio Kiss Kiss, io quest'anno niente ferie, troppo da lavorare, troppe spese, la casa nuova, quindi grazie perché mi avete fatto compagnia per tutto agosto.
0: Dai, però c'è una motivazione validissima che ti dà entusiasmo con la casa nuova, no? Pronto, vai. Chi è?
3: Buongiorno, sono Sergio, Chiara e Maria. E oggi tutti a Palinuro. Un saluto a tutti e buon kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a voi. Grazie ragazzi, volete salutarci, raccontarci un po' di voi? Vorrei sentire anche i lavoranti.
1: Certo.
0: Ecco, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Sì, è chiaro, con rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Mezzogiorno e 13 di questo giovedì, insomma, cosa prevede questa giornata per voi? Raccontatelo con un vocale, vi sentiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Epopea su Radio Kiss Kiss con Max Eraleti. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come prevede il Galateo, lo ricordiamo di tanto
1: buonasera,
0: in tanto.
1: Buonasera, buon pomeriggio.
0: No, dopo mezzogiorno potremmo già dire buon pomeriggio.
1: Oh, buonasera, che
0: poi,
1: sai?
0: Ascoltando Dolce Nera, ovviamente citando il suo nome d'arte, rimando Dolce Nera, no, mi viene in mente la canzone di André, no? Che si intitola Dolce Nera, che è bellissima. Me la canti?
1: Sì. No.
0: C'ho un desiderio.
1: Non so cantarla. Cantala tu che sei brava a cantare, no?
0: Certo. Se vuoi te la canto dopo.
1: Vai.
0: Prendo il
1: bravo.
0: Testo così la canto tutta e delizio i nostri ascoltatori. No, era per dire che ci sono delle canzoni che hanno segnato la nostra crescita professionale, anche se non sei un cantante, una crescita in generale
1: sì,
0: la mia
1: sì.
0: Anche professionale, perché amavo cantare, ma non ho potuto fare cantante per ovvi motivi, non avevo diciamo l'intonazione giusta, le capacità per farlo, però quella canzone di De André mi piace tantissimo e ogni tanto, vedi, lavorando alla radio mi faccio una richiesta da solo, dopo mettiamo Dolce Nera di De André. Va bene, giusto per aprivo e chiudevo un'altra parentesi,
1: sì.
0: Gli obiettivi per settembre, perché c'è Alessandro da Milano che ci chiede: ragazzi, settembre grandi novità, poi vi aggiorno, non so a cosa si riferisca, però
1: magari lavorativo.
0: E sì, ti auguriamo il meglio, qualunque, magari anche amorosi, che ne so. Gli obiettivi per settembre, un po' come quando ci sono gli obiettivi per l'anno nuovo, ci sono anche al rientro dell'estate per molti, dalle vacanze per molti, non per tutti, però potremmo fare un argomento domani.
1: Dai. Certo, mi piace.
0: A settembre mi aspetta cosa? Non solo scadenze, ci auguriamo, ma tante cose belle, dai. E tra poco però c'è un'altra raffica di saluti al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Diretta dall'acquaparco di Sedomila con Max

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Emma con Fabri Fibra Antidroga su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati a mezzogiorno e 27 minuti. Buon giovedì 20 di agosto. Buongiorno Laletti.
1: Buongiorno Max.
0: Sai chi ti saluta?
1: Mi devo preoccupare, chi mi saluta?
0: Milena da Torino.
1: Ciao Milena da Torino, che piacere sentirti.
0: Poi tanti altri ascoltatori, buongiorno.
2: Ciao meravigliosi di Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Giovanna e sono al lavoro. Un bacio grande, siete fantastici.
1: Ma grazie.
0: Grazie a voi che ci scegliete come compagnia ogni giorno. Pronto?
3: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Io sono Paolo dai Mucello.
1: Ciao Paolo.
3: E sono a pennellare una cucina derapata. Un bacione
1: e?
3: A tutti.
1: Stai pennellando la cucina?
0: Derapata, se ho capito
1: ah,
0: bene.
1: Ah, derapata.
0: Tipo la derapata che si fa con l'auto, no?
1: Ah, ok, ok. Che cosa sarebbe?
0: Non lo so, magari se la sta pennellando dopo che era messa
1: ma la derapata con l'auto, che cos'è?
0: È la sgommata.
1: Ah, la sgommata. Derapata.
0: Però la derapata è più, sai, quando fai rally e scodinzola l'auto.
1: Si chiama derapata.
0: Si fa la derapata, sì. Pronto, vai.
4: Ciao, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Fammi da Cortona. Quest'anno ferie niente, perché in attesa di un bambino da parte mia compagna.
1: Oh.
4: Tutto il giorno al lavoro perché ho il mio capo collega in malattia. Non so se è peggio stare al lavoro o la sera quando rientro a casa e sopportare la mia compagna.
0: Ecco.
4: Ma fate voi.
1: Ma un po' di pazienza, che in questo momento ha gli ormoni in subuglio. Su. Dovete portare pazienza voi uomini.
0: Ve lo dice un ormonante qua.
1: Ma soprattutto una donna in gravidanza, ragazzi. Su, un po' di pazienza.
0: Una vittima dell'ormone.
1: Vi pare facile portare un bimbo così, grembo?
0: Cioè, ragazzi, c'ho una vittima dell'ormone ribelle qua al mio fianco. Come stai con l'umore oggi?
1: Ah, io sto benissimo.
0: Non mi viene niente, capito?
1: No, sto bene. Con te che non sto bene.
0: Vedi, io ho fatto niente io. Vabbè, dai ragazzi. Tra poco, traffica finale su Radio Kiss Kiss.

ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

0: My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. Il corpo della Lady invece è pronto, tant'è che alcuni ascoltatori ci chiedono la tua foto in costume. Dice: Max, riesci a rubare una foto in costume della Lady?
1: No,
0: ci riesco.
1: Ogni
0: promessa e debito, ragazzi.
1: Non te lo permetto.
0: L'altro giorno, ragazzi, ho sfoggiato, tra l'altro, devo dire, un bikini niente male, quindi ti faccio complimenti. Sì,
1: ma grazie.
0: Hai il physique du rôle. Sei adatta a queste, a sfoggiare il bikini. Pronto? Sì. Un saluto, vai, chi è?
2: Cara di Kiss Kiss, Isabella.
1: Ciao.
2: Da Lugano.
1: Ciao Isabella.
2: Io quest'anno niente vacanza, un po' per scelta, un po' perché spero proprio di poterle fare ad ottobre, dato che è il mio compleanno. Approfitto per magari cercare qualcosa, una bella location. Quindi avete qualche idea che potete darmi di dove andare?
0: Allora, cantone di Lugano, dove può, che è il canton Ticino, dove si può spostare la Leti? Beh, ci sono la zona dei laghi, la conoscerà benissimo, secondo me, pure in Italia. Però vai, una bella vacanza in Liguria, secondo me.
1: Non è male, le Cinque Terre.
0: Cinque Terre, sì,
1: bello. Beh,
0: porta lì. Un bel regalo sarebbe davvero. Dai ragazzi, tra poco c'è la raffica finale dei saluti. Vi aspettiamo con un messaggio tra poco su Kiss Kiss. Avevo bisogno

0: Tiziano Ferro, cuore rotto su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è sì. Qualcuno dice, ragazzi, ma dalla Svizzera andare fino alla Liguria non è proprio vicino. Sì, però pensavo al mare, capito?
1: No, ma infatti,
0: dopo tanto tempo in montagna, ai laghi, vai un po' al mare, la Liguria oppure in Romagna, dai, perché no? Mettiamo una canzone nuova e tra poco ultima raffica di messaggi. Camrad, questa è Love Sober.

0: 41, siete con Radio Kiss Kiss, che siete a lavoro, siete in viaggio, ferie, oppure siete a lavoro, appunto siete occupati in altro. Beh, che tempo farà nelle prossime ore? È importante saperlo, per questo lo chiediamo ai colleghi di ilmeteo.it. Buon pomeriggio.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una perturbazione atlantica sta attraversando il nord Italia con rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio il peggioramento colpirà buona parte del settentrione, mentre al sud avremo sole e clima via via più caldo, poche nubi al centro. In serata ancora maltempo sulle stesse zone, in estensione anche alla Toscana, più stabile altrove. Condizioni meteo poi in ulteriore peggioramento nella notte al centro nord. Massime in calo al nord, comprese tra 25 e 35 gradi, tra 31 e 30 al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Rocket.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Fa su Radio Kiss Kiss, siamo arrivati a mezzogiorno e 47 della serie, sì. Alberto Languorino.
1: Eh sì, ho un gran, no, un languorino, io provo fame. Fame.
0: No, pensavo chi ci ascolta in questo momento e magari non ha fatto neanche colazione. Mm-hmm. Non va bene il salto, no, della colazione, come consiglia la nutrizionista che è al mio fianco, la Leti.
1: Io la consiglio, no, salata, e non dovete mai saltarla. Mai. Perché fa bene, la colazione è il pasto principale, il più importante, quello che ti dà la carica, cioè, e l'energia giusta.
0: A volte, sai, non è che uno la salta di proposito la colazione, qualche volta invece c'è chi lo fa di proposito, dice non amo proprio fare colazione. Comunque tu consigli la salata, la invece
1: salata,
0: la dolce.
1: La salata, e certo.
0: La tradizione italiana prevede colazione assolutamente dolce. Ma un po' di saluti, uno vai, dal messaggio.
2: Buona giornata a tutti, Kiss da Jack.
0: Ah, Jack ci saluta.
1: Ciao,
0: solo.
1: Ciao Jack.
0: Con rinnovato entusiasmo. Tra poco ultima raffica di saluti. Allora, nome, città, di cosa, ecco, cosa prevede questa giornata, questo pomeriggio che è iniziato da mezzogiorno, possiamo dirlo, e raccontatelo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Una canzone e poi vi sentiamo appunto nel finale di Portami a casa Kiss Kiss. Non è vero, Portami a casa tornerà più avanti.
1: Sì.
0: Ah, ragazzi, ci salutiamo tra poco dopo questo.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You su Radio Kiss Kiss, ultime battute insieme in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, sì. Il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza per tutto il mese di agosto qui con Max Poli.
1: E la Leti.
0: Sei la Leti.
1: Sì. Per il momento sì, fino a prova contraria, per il momento sono la Leti.
0: Oh, poi. Che simpatica stamattina, veramente.
1: Mamma mia.
0: Sto provocando un po' oggi, però.
1: Ma allora, non funziona.
0: È il momento dei nostri ascoltatori, un sacco di messaggi di testo. Sì. Mattinieri, che bello sentirvi a quest'ora. Siamo in versione Kiss Kiss Play Summer. Quindi sì. Va bene, è bello. Il mio cervello. Dovrebbe arrivare verso le appunto 14, spero di farcela. Marco da Torino, un saluto a tutti quelli che stamattina hanno spinto la sveglia e poi hanno iniziato una trattativa diplomatica col cuscino. Vero, Serena poi. Da Bologna.
1: Non stamattina ho fatto colazione con calma e l'ho fatta salata, peccato che ho rovesciato il caffè, ho bruciato il pane e ho perso anche le chiavi. Francesca da Genova.
0: A proposito della colazione a cui facevi tu riferimento, sì. No? Allora saluto anche Angelo da Torino e ci dà il buongiorno, dice: ragazzi, è sempre un piacere ascoltarvi, voi mattinieri in versione diciamo extended version, sì. Nel senso che invece di fare due ore facciamo quattro, lo ricordiamo, anche se parliamo molto di meno rispetto ai mattinieri.
1: Ma insomma io ti sento chiacchiera tanto ugualmente, sei sempre logorroico, eh?
0: Vabbè, ma hanno detto parla un po' di più che siamo corti con i tempi e quindi devo riempire. No, era per dire che ci saluta e dice: ragazzi, a proposito della colazione, io da tempo sono passato a quella salata, è venuto fuori l'argomento colazione con te.
1: Ma fa benissimo, io ad esempio uovo bacon, oppure tonno, oppure un po' di bresaola, parmigiano, il grana prendo, è molto molto nutriente, fa bene.
0: Cioè, parmigiano, uova e bacon?
1: Uova e bacon, certo.
0: Non sono calorici.
1: No, ma bruci tutto, la mattina si brucia tutto.
0: Va bene ragazzi, bruciate. Un saluto a mia moglie che mi ha detto questa mattina: alzati subito, ecco, sappiate che a casa la nostra sveglia parla, per questo sono mattiniero, non perché devo alzarmi per lavoro, ma perché mia moglie mi butta giù. Stefano,
1: fa bene tua moglie
0: di Roma, grazie ragazzi, quest'oggi andiamo,
1: come si dice, il mattino all'oro in bocca.
0: Ah certo, questa mattina siamo andiamo al lago e, però con molta calma, dovevamo alzarci presto ma non ce l'abbiamo fatta. Angelo dalla provincia di da Verbania, bellissima,
1: bella Verbania, ci sono stata, meravigliosa, mi piacerebbe tornarci, veramente carina.
0: Sì, io mai a Verbania, la Letti,
1: ma facci pure tu, no?
0: Ci sono stato già anch'io.
1: Appunto, tornaci.
0: Bellissimo, sul Lago Maggiore, sempre molto suggestivo. I paesaggi lacustri sono meravigliosi.
1: Scusa, ma oggi è 20, altri 10 giorni così con te?
0: Stamattina c'è del sarcasmo, Alberto. Va bene, possiamo andare, Andrea? E anche perché dobbiamo andare via. Ritorniamo in onda domani con rinnovato entusiasmo. E grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto anche sui social. Tra l'altro oggi devo dire hai fatto un sacco di foto.
1: Sì, è vero.
0: È sempre bello quando ci venite a trovare, a salutare in postazione quando
1: allora,
0: siamo
1: in
0: esterno.
1: Saluterei i nostri registri, quindi Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino qui con noi in esterno, e poi salutiamo dopo gli ascoltatori.
0: Certo, è veramente tutto, però abbiamo ancora un'ultima canzone da sentire prima di salutarci. Bob Marley, ragazzi, 1978, ascoltiamo Is This Love.

0: la canzone per chiudere veramente tutto dall'Acqua Parco Odissea 2000. Torniamo in onda domani come sempre tra le 9 e le 13. Dalle TV salutare i registi, abbiamo fatto,
1: sì, l'abbiamo già fatto prima,
0: oggi pomeriggio dalle 16
1: Kiss Kiss, sì, c'è Paolo Franceschini,
0: perfetto, da Max e la Leti, Kiss Kiss a tutti.
2: Domani dalle 9 Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci.

0: Dynamix, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss, kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss.

0: A Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Radio Kiss Kiss e al Pitti Pitio, Federica Abbate e tanti altri. Dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.

0: 1,50 e in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss. Disney presenta:
4: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
5: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Scialla,
4: scialla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Hey.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss, play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Kiss Kiss a te che stai ascoltando la musica.

sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss, un altro pomeriggio in vostra compagnia, mia, di Paolo Franceschini, ma soprattutto ho un'emozione, il cuore che mi batte a mille perché torna in regia ad accompagnarmi Pasquale Viola.
1: Eccomi!
0: Eccolo, era proprio questo che aspettavo, Pasqualino, che sarà in mia compagnia sia oggi che domani, ma facciamo così, iniziamo come ogni pomeriggio con la musica più bella perché poi vi racconto cose, eh? C'è Madonna con Dance Material.

sono Peggy Gou, Lenny Kravitz, voi siete su Radio Kiss Kiss, io sono Paolo e oggi sono molto felice per tantissime cose, alcune ve le dirò un po' alla volta, ma anche perché oggi si festeggia un anniversario importante. Allora, se la giornata mondiale della radio ufficialmente è il 13 febbraio, oggi è comunque un anniversario molto importante per il mezzo di comunicazione più bello al mondo, che è proprio questo che state ascoltando, perché il 20 agosto 1920 la stazione 8MK di Detroit mandò in onda le sue prime trasmissioni, dando formalmente inizio alla vita delle radio commerciali, di cui Kiss Kiss è una delle migliori in Italia, ovviamente, ma non importa che lo dica a livello aziendalista. Quindi facciamo una cosa: oggi siamo tutti amici, non c'è concorrenza. Tanti auguri a tutte le radio commerciali che iniziavano proprio il 20 agosto del 1920. Oh, siamo vecchi, eh?

Qua come gira la testa con Fred De Palma, Anita e Mischilla, siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Ovviamente come al solito quando diamo delle informazioni, quando do delle informazioni, ho sempre qualche ascoltatore puntiglioso e a me piace tantissimo, quindi siate puntigliosi con me, che mi diceva proprio questa cosa del fatto della la prima giornata, l'anniversario dell'inizio delle trasmissioni commerciali. È proprio questo, è un po' la differenza, che fu proprio l'inizio delle radio commerciali, no? Perché ovviamente è saltato fuori il nome di Guglielmo Marconi, che tutti sappiamo essere l'inventore della radio, anche se ci sono un po' delle storie dietro legate tra Marconi, Tesla, che poi magari ne parliamo più tardi, perché Marconi a tutti gli effetti all'inizio che cosa fece? Fece nascere il radiotelegrafo, diciamo proprio tecnicamente, quindi quello che si sentiva era più che altro, come dire, il rumore del codice Morse, che erano le lineette, i puntini e tutto ciò, e questa cosa è durata per qualche anno, fin quando poi non si è evoluto tutto il mezzo, che è quello che mi permette di fare queste cose in questi pomeriggi di agosto e annunciarvi pure James Blunt, per dire.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Kiss, kiss.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Kiss, kiss.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: Noemi su Radio Kiss Kiss. Allora, innanzitutto saluto tutte le persone che ci stanno mandando i messaggi, come tutti i pomeriggi ho tanti abitué che si fanno sentire ad ogni pomeriggio di agosto, ma soprattutto sapete che io ci sballo quando mi mandate messaggi facendomi sentire che mi state ascoltando da posti totalmente improbabili. Quindi saluto Francesca che ci sta ascoltando da Dubrovnik, mi piace tantissimo, quindi se siete in posti improbabili del mondo in cui ci state ascoltando mi fa piacere saperlo. Ma mi fa piacere anche dirvi questa cosa, che io sono qua in radio e la cosa principale che mi hanno sempre insegnato è: non si utilizza mai la radio per scopi personali. Mi sembra giusto, e quindi mi sembrava anche giusto presentarvi un'altra grande persona della radio, che è mio fratello Nicola.
1: Ciao Paolo, ciao amici di Kiss Kiss. Esco allora direttamente, facciamo sì. Che prendo la porta, tanto vado lì da Pasquale, lì dietro.
0: Sì, allora ne ho approfittato, visto che mio fratello è venuto a trovarmi da Ferrara ed è un uomo di radio, ma dopo poi anche facciamo un piccolo passaggino così, gli ho detto: ma ascolta, ma vieni e saluta gli ascoltatori che sono sempre molto gentili, adesso vedrai i messaggi che arriveranno per dire benvenuto Nicola Franceschini su Radio Kiss Kiss.
1: Allora amici di Kiss Kiss, grazie mille, io intanto faccio gli auguri a Kiss Kiss, quest'anno compie 50 anni, quindi un onore essere qui. Mi scuso per una cosa,
0: che
1: forse
0: cosa?
1: È la prima volta in tutta la storia di Kiss Kiss che sì? Ci sono due persone in onda con problemi di Z.
0: Con lo stesso cognome, lo stesso anche cognome. Tra l'altro.
2: Che bello!
0: Allora, vuoi lanciare tu il numero per il quale mandarci messaggi?
1: Allora, potrei dire. Allora, facciamo così: sì. Versione senza Z è 347-49042. Ma tanto nessuno lo dice mai così.
0: Non dirlo.
1: E allora 347-490-0042.
0: Esatto, quindi se volete salutare mio fratello, qua vi legge.

0: Ci tengo io a salutare il grande Nicola.
1: Chi è?
0: Grande Nicola, ti abbraccio. Un saluto anche a te, Paolo. Ciao ragazzi, vi ascoltiamo io e la Leti.
2: Ma siamo tutti in famiglia.
3: Guarda,
2: era
3: intanto, ho capito. Volevo dire, ogni tanto mi sveglio prima delle 7 del mattino apposta, ma in questi giorni non c'è bisogno.
2: Sì.
3: Ciao Max, ciao Leti, un bacione, grazie mille, mi fa molto piacere.
2: Allora, sono arrivati un mucchio di messaggi tra i vari messaggi che salutavano mio fratello, che dopo poi lo lascio libero, dopo ti lascio andare tranquillo perché pagano me e non te, quindi poi mi toccherà anche offrirti una cena per questo momento. È arrivato un messaggio in cui diceva, beh, se è single meglio il fratello.
3: Allora ci possiamo pensare.
2: Allora, mio fratello è sul mercato attualmente, quindi se vi può interessare, tra l'altro uomo di radio, ascolta Nicola, visto che ti ho qua accanto e dopo ti farò anche annunciare il prossimo pezzo.
3: Sai che non so quale sia questo?
2: Questo qua, okay, esatto.
3: Okay, perfetto.
2: Allora, possiamo dirlo per così la chiudiamo sta cosa, perché mio fratello è uno del settore radio comunque, però molti ancora 7 anni fa dissero, vabbè, Paolo è andato a Kiss Kiss perché suo fratello è uno del settore radio.
3: È vero.
2: Ma vedi che sei un coglione. Puoi smentire questa cosa?
3: No, non è vero.
2: Smentiamo.
3: Guarda,
2: ufficialmente.
3: Lo giuro sulla testa di Pasquale Viola, vero?
2: Sì. Cioè, no, hai giurato sulla testa di Pasquale Viola?
3: Ma perché è sincero, vedi?
2: Perché
3: io voglio benissimo
2: lui.
3: Pasquale Viola, talmente bene che gli dedicherei una storia semplice, che è il brano di Negramaro, che ascoltiamo adesso qui su Kiss Kiss.
4: Ciao.

Allora, nel frattempo sappiate, Nicola, sappi che sono arrivati tanti messaggi anche da parte di Ciro, che ti saluta tantissimo, ma è il momento di lanciare questa novità, la grande collaborazione tra l'elettronica di Martin Garrix e il rock degli U2. Questo è l'ultimo successo, Fire!

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss! La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Yes, yes.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
8: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Yes, yes.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
7: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Yes, yes. Hey!
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Ma sai che mi piace tantissimo sempre il finale di Viajando por el Mundo, che sembra un errore quasi di Carol G e Manu Chao, invece è proprio fatto così. Siamo sempre su Radio Kiss Kiss, amici, e voi sapete già, abituati nei pomeriggi di agosto, che io sono qui anche per mantenere vivi i programmi che si stanno ancora godendo le loro vacanze, ancora per poco, perché poi dal 31 agosto si ripartirà a pieno regime, e quindi, come al solito, nella prima ora vesto i panni di Pippo e Adriana per la rubrica che tanti di voi aspettano, che è Canzoni sotto la doccia. Se anche voi volete essere protagonisti dell'edizione estiva, basta mandare, come al solito, una canzoncina cantata da voi al 347 490 0042, come ha fatto questo nostro amico qui.

0: lie. Would I lie to you, baby? Would I lie to you?
1: Beh dai, almeno quattro parole le ha beccate, ma l'avrete riconosciuta, favolosa, dal 1992 arrivano Charles & Eddie con Would I Lie to You? Che pezzone!

come Lorenzo Lupo, niente dopo di noi, ma ci sarà ancora qualcosa dopo di noi. E come ci sarà? Lorenzo Lupo su Radio Kiss Kiss, uno tra l'altro dei protagonisti dell'ultimo Kiss Kiss Way, sarà protagonista anche la prossima settimana a Salerno al Pitti Pizza, ma poi ve ne parlerà anche chi sarà là direttamente, ovvero Stefano Piccirillo, sicuramente in questo weekend ve ne parlerà. Allora, in questo momento volevo anche fare, tra le varie persone che continuano ancora a scrivere, salutano mio fratello, mi fa molto piacere questa cosa, che si è piaciuto il momento in cui è arrivato in onda con me, c'è anche un saluto particolare da fare, ovvero a nonno Francesco da parte di Senio. Mi dice che appunto il nonno dopo 3 anni di ospedale è finalmente tornato a casa e quindi nonno Francesco, il messaggio per te è che ti vuole benissimo Senio, ma come potrebbe non essere così? Andiamo nel frattempo a chiudere questa prima ora, come al solito, facendo un salto nel passato al 1978, quando pensate che nella Repubblica di San Marino, caso unico nella storia, per 6 mesi si rimase senza governo perché non si riuscivano a mettere d'accordo. Ma nonostante tutto, tutto andò benissimo. Ma vuoi vedere che... chissà, eh? Era il 1978, stesso anno in cui i Police uscivano con questo pezzone. Andiamo ad ascoltarci Roxanne.

Erano i Police per il nostro History dal 1978 con Roxanne. Iniziamo la seconda ora. Ed eccoci qua, bella gente, ancora sintonizzati fino alle ore 20 in mia compagnia, per chi si chiedesse di chi è questa voce nasale. Ma è nasale la mia voce? No, dai, sono Paolo Franceschini e sono felicissimo oggi di ritornare in

solo questo momento. Sarà un'altra seconda ora in cui ci sono tante cose da poterci raccontare, ma come al solito anche prima ci accompagniamo con l'ottima musica di Radio Kiss Kiss, perché ci ascolteremo Darin con Can't Stay Away, Lady Gaga, You and I, e sarà il momento adesso di cominciare con il grande featuring tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Sto parlando di Canto d'Amore.

Kiss Kiss. So what do I do if I can't stay away? I can't stay away. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo, suona solo.

Darin su Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo per tenervi compagnia. Allora, parliamo di calcio senza parlare di calcio, anzi, devo entrare nel calcio perché una, diciamo, visto che domenica, poi anche anzi sabato, scusate, ricomincerà il campionato di Serie A, ma adesso è ancora il momento delle notizie bomba di calciomercato, qualcosa che non c'entra con l'Italia, ma una notizia che ha fatto notizia in Europa, è stato il trasferimento di Rodrigo Hernández Cascante, meglio conosciuto come Rodri, dal Manchester City al Barcellona. Qual è la particolarità di Rodri, che ha vinto anche il Pallone d'Oro 2 anni fa, ha alzato la Coppa del Mondo come capitano della Spagna giusto un mesetto fa, è che è una delle eccezioni rarissime nel mondo dei campioni dello sport che non ha un account social, perché proprio detto da lui non gliene frega assolutamente niente, tant'è che quando vinse il Pallone d'Oro gli haters, pur di insultarlo, sbagliarono e iniziarono a scrivere a Olivia Rodrigo, poverina, che si prese tutti gli insulti, insensati come tutti gli insulti da social ovviamente. Prima di...

Raf col suo ultimo successo Pazzi stupidi ragazzi su Radio Kiss Kiss. Vi stavo prima parlando di Rodri, il grande campione spagnolo di calcio che è passato appunto al Barcellona e che ha questa particolarità di essere una delle rarità non solo nel mondo dello sport ma credo nel mondo in generale a non avere un account dei social e quindi probabilmente non ha dovuto anche patire il fatto di quello che gli è successo proprio nelle ultime ore, credo che sia successo ieri sera o stamattina, perché che cosa è successo? È stato nella presentazione ufficiale adesso al Barcellona, sapete le solite foto con la maglia, X, che è il vecchio Twitter gestito ora da Elon Musk, con il suo traduttore automatico di Grok ha fatto un errore madornale. La traduzione automatica è venuta fuori Rodri è un coglione come traduzione automatica, quando invece che cosa è scritto in spagnolo? Rodri es culer, che anzi in realtà è catalano, che è un verbo che è un termine marinaresco poco utilizzato e fa riferimento a una nave che indietreggia, ma i tifosi del Barcellona si chiamano culer loro in questa maniera e quindi una grande gaffe del sistema automatico di Grok. Quindi anche in questa maniera io vi invito sempre, controllate sempre quello che salta fuori dall'intelligenza artificiale.

0: casa tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Kiss Kiss. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti. Mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

0: Città Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Samurai J su Radio Kiss Kiss.
1: Caccia alla bufala.
0: Esatto, era proprio questo che stavo per dire. È il momento di regalare i primi gadget di questa giornata, perché se nella prima ora ho vestito i panni di Pippo e Adriana, adesso è il momento di mettermi nei panni di Giannini e Vitale di Good Morning Kiss Kiss con il loro gioco Caccia alla bufala. Vi ricordo velocemente, vi leggerò tre notizie, solo una è falsa. Poi, come al solito, la più veloce o il più veloce a rispondere e a capire qual è la notizia falsa si porterà a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Iniziamo dalla notizia 1. Nel 2019 in Francia la circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Parigi-Lione è stata bloccata per 3 ore a causa di un'invasione di lumache sui binari. La presenza straordinaria dei molluschi attratti dall'umidità della notte ha reso la rotatoria e le rotaie così scivolose da impedire ai treni di frenare in sicurezza. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2015 in una cittadina della Germania i vigili del fuoco sono stati allertati dai vicini per un incendio fuori controllo dentro un appartamento al primo piano, dopo aver visto dense colonne di fumo e fiamme dalle finestre. Una volta sfondata la porta intenuta da intervento, i pompieri hanno scoperto che non c'era alcun incendio, ma l'inquilino stava semplicemente proiettando a tutto schermo sul televisore 4K un video ad alta definizione di un caminetto scoppiettante con le tapparelle chiuse e un diffusore di aroma a legno bruciato al massimo. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nel 2012 in Wisconsin la polizia è dovuta intervenire in un supermercato dopo la chiamata di un cliente terrorizzato. Una donna vagava tra le corsie del reparto surgelati cavalcando uno scooter elettrico da disabili mentre cercava di insegnare al suo pappagallo domestico a fare la spesa cantando a squarciagola. Quando gli agenti le hanno chiesto di uscire, la donna ha affermato che il volatile era il suo istruttore di nutrizione personale. Questa era la notizia 3. Come al solito 347 490 0042, per vedere chi sarà la più veloce o il più veloce ad aggiudicarsi i gadget, ma soprattutto anche poi a venire in diretta col sottoscritto, eh? È tanta roba.

0: Burna Boy su Radio Kiss Kiss. Mi fa sempre molto ridere pensare che Shakira negli ultimi anni ha fatto più mondiali della nazionale italiana, però comunque questo è un dato di fatto. Ma eravamo nel bel mezzo di caccia alla bufala. Devo dire che queste tre notizie hanno mandato un po' in confusione diversi nostri ascoltatori, ma come al solito tanti hanno anche indovinato, chissà se per sapere o per averla buttata a caso. Fatto sta che la più veloce è stata Valentina, che abbiamo al telefono. Valentina!
1: Ciao, ciao Paolo!
0: Ciao! Ciao Valentina, da dove chiami?
1: Allora, io chiamo da Roma.
0: Sì, grande, Roma, Roma, Roma. Sei giallorosso o sei laziale?
1: Ma in realtà il calcio lo seguo poco, però tendo più a essere romanista.
0: Ah, va bene, ok.
1: Ma arriveranno tanti accidenti adesso.
0: No, no, ma va bene, ma noi siamo molto aperti a queste cose qua, non ti preoccupare.
1: Bene, allora.
0: Tra le varie persone appunto che dicevano che hanno indovinato, ci sei stata tu e quindi puoi dire ad alta voce che la bufala era...
1: Allora, è la numero uno.
0: La numero uno. Senti qua il nostro pubblico in studio che ti sta applaudendo. La numero uno, ma l'hai sparata a caso o lo sai?
1: Allora, in realtà io per deformazione professionale ho pensato subito che fosse la prima, perché io per lavoro faccio la macchinista, quindi ho pensato...
0: Veramente?
1: Subito, sì, ho detto le lumache sui binari, boh.
0: Scusa, ma la macchinista significa che guidi i treni?
1: Io guido i treni, sì.
0: Ma davvero? A Roma?
1: Sì.
0: Ma che storia, non avevo mai parlato con una persona che guidasse i treni, ecco, avete visto?
1: E io non avevo mai parlato in radio, quindi c'è sempre la prima volta.
0: Tanta roba, benissimo, grazie Valentina, quindi nei prossimi
1: grazie
0: giorni verrai contattata, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, continua ad ascoltarci.
1: Grazie mille, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Kiss Kiss a te.
1: Ciao Paolo, grazie, ciao ciao.
2: Da lunedì 31 agosto, Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

parte nella novità. Saranno anche loro tra i protagonisti del PT Pizza and Friends della prossima settimana, esattamente giovedì 27. Ci presentano il loro ultimo successo. Sto parlando di Teo e Carlo, in arte Lime Loop, e questa è Vento d'estate.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss kiss. Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Kiss Kiss.

Senti qualche sound, Talk to You su Radio Kiss Kiss ancora in questo pomeriggio. Allora, prima abbiamo iniziato questa ora parlandovi di Rodri, del calciatore spagnolo che non è sui social e che ha avuto questa disavventura, ovviamente non dovuto a lui, di una traduzione sbagliata riguardo ai social. La cosa da dire è che mi ero incuriosito un pochino e sapete che negli ultimi 10 anni, se magari avete il vizietto ogni tanto di andare a rispondere o al politico o al calciatore di turno, occhio a quello che scrivete, perché negli ultimi 10 anni la polizia postale ha dovuto gestire per ogni anno all'incirca 3.000 casi accertati di reati contro la persona in rete, che potrebbero aumentare tantissimo se solo tutti agissero come fanno il 20% di coloro che dicono io non ci sto a ricevere insulti sui social. Pensate che sono solo, calcolati all'incirca, è un diciamo più una stima che un dato statistico reale, sono al massimo il 20% delle persone che fanno queste cose qua. Giusto così, proprio per dirlo, sappiate che il codice penale prevede pene dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione, ma visto che spesso succede di incensurati, ci sono multe che nel migliore dei casi partono da 516 euro, ma storicamente parlando vanno molto più in su. Quindi, per dire, no? Perché perdere del tempo a dover scrivere degli insulti a persone che manco conoscete? Tenetevelo per voi, altrimenti insultate, che ne so, un sasso.

Trigno e Ermalmeta con Irrecuperabile ci guidano alla fine anche di questa seconda ora e come al solito facciamo un bel history, un salto nel passato al 1987, quando, pensate, a Sedona in Arizona si tenne il primo raduno di meditazione di massa al mondo coordinato su scala globale. Si radunarono più di 5.000 persone per la convergenza armonica allo scopo di sintonizzare la Terra sulla pace universale. Beh, credo che ce l'abbiano fatta solo per un breve periodo e spero che la rifacciano ancora. Nello stesso anno usciva questo gran pezzo di Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Wow.

0: Era il nostro History dal 1987, Terence Trent D'Arby con If You Let Me Stay, ma siamo giunti al momento anche di sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati. In primo piano l'ondata di maltempo al nord. Forti piogge temporali hanno colpito in particolare la Liguria, causando gravi disagi alla circolazione ferroviaria. Il traffico è sospeso sulla linea Genova-Ventimiglia, dove un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione. La perturbazione ha raggiunto anche la Toscana. A Firenze chiusi parchi pubblici e cimiteri fino a domani. Migranti, dopo Berlino, Berna e Vienna, anche Helsinki ha fatto sapere che trasferimenti dalla Finlandia all'Italia sulla base del nuovo patto europeo sono attualmente in fase di preparazione. Intanto prosegue il dialogo con la Germania. Il ministro Tajani ha condiviso con l'omologo Wadeful la necessità di garantire la protezione alle frontiere europee e la preoccupazione dopo Ceuta. E a Lampedusa sono sbarcate stamane 57 persone, erano su un barcone alla deriva, soccorso da una nave italiana. Almeno altri 80 migranti sono invece arrivati a Porto Palo, nel Siracusano. Non si ferma la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi, quello medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self-service è di 2,077 euro per la benzina, 2,186 per il gasolio. La cronaca ha riascoltato in questura a Campobasso Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate dalla ricina Pietra Catella in dicembre. La convocazione, a quanto si apprende, per un confronto con un'amica. Proseguono gli approfondimenti di laboratorio. Nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe ricina, sostanza che avrebbe ucciso la moglie 55enne Antonella Di Jelsi e la loro figlia 15enne Sara. Niente ricina nemmeno per la sorella di Sara, Alice, anche lei riascoltata il 18 agosto dalla procuratrice di Larino. Tragedia sfiorata a Cattolica, dove un uomo si è lanciato deliberatamente in mare con l'auto insieme alla moglie con l'intento di ucciderla. È l'ipotesi dei carabinieri che hanno fermato per tentato omicidio un 45enne residente nel Riminese. Due uomini li hanno aiutati. La donna, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. Lui era fuggito, ma dopo ore di ricerca è stato rintracciato. Siamo allo sport. L'Italia, con Taranto, si prepara a ospitare la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo fino al 3 settembre. L'appuntamento sportivo ha già fatto vendere 100.000 biglietti, 4.000 atleti da 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Un evento che coniuga sport e valorizzazione dei territori, un'occasione per raccontare al mondo Taranto e la Puglia, promuovendone il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico e rafforzando l'attrattività del Mezzogiorno e dell'Italia, si legge in una nota del Ministero del Turismo. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
0: Ma che bellezza che iniziano anche i Giochi del Mediterraneo. Voi sapete quanto ci sballo io con queste manifestazioni sportive. Sarà bellissimo anche parlarne un pochino. Domani, tra l'altro, anche iniziano gli europei di volley per l'Italia femminile in Svezia. Comunque siamo qua per iniziare la terza ora in mia compagnia. Sono sempre Paolo Franceschini, sempre coadiuvato nella regia audio dal mio amicone Pasqualone Violone. Che bello, pensavo che mi mettessi qualcosa.
2: Sì.
0: Sei veramente un somaro di dimensioni artistiche. Anche in questa ora regalerò i gadget di Radio Kiss Kiss, ve lo dico, ma intanto iniziamo con Giselle Dimanche Midi Pil. L'ho detta bene, vero? Radio Kiss Kiss.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Erano Post Malone e Morgan Wallen, voi siete sempre su Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo. Prima avete sentito anche quel vecchio pezzo di Michael Franti insieme a Jovanotti, che in questo momento è in mezzo un po' una bufera in Basilicata per la tappa che ha fatto del suo Giova Giro. Sapete che adesso sta raggiungendo posto per posto della sua tournée in bicicletta, e quindi è passato a Matera, che poi bufera. Sempre le solite cazzatine, quelle che diventano bufere politiche, perché in questo caso è ufficiale che l'agenzia di promozione del territorio abbia speso 30.000 euro per farlo passare da lì e per promuovere il territorio. Ovviamente è diventata una questione politica, ma come qualsiasi cosa, ormai anche se uno il gusto di limone del gelato può diventare uno scontro tra destra e sinistra, ma ormai va così, che vi devo dire?

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Prima vi parlavo di Jovanotti, anche Gabbani tra l'altro è un appassionato di bicicletta come il sottoscritto, perché se magari qualcuno di voi anche mi segue per altri canali sa benissimo la mia passione per la bicicletta, e ci sono tante volte trovo delle persone che mi scrivono: ah, come ha fatto Jovanotti, come ha fatto Jovanotti. Allora vorrei solo dirlo, non me la voglio tirare assolutamente, ma il tour per promozione di un proprio prodotto fatto in giro per l'Italia con la bicicletta l'ho fatto io prima di Jovanotti, va detto. L'anno scorso, per promuovere il mio documentario, ho fatto una tournée nei cinema. Io sono partito da Ferrara e ho fatto 8 tappe fino a fare la tappa finale a Napoli, e mi sono mosso solo in bicicletta, tra l'altro da solo, perché non avevo comunque tutto un team attorno, non avevo ex campione di ciclismo. Sono arrivato, sono ancora vivo, lo sto raccontando, e mi sono fatto delle tappe toste e alla sera presentavo il mio film. E ho fatto la stessa cosa anche a dicembre, invece questa per un'altra cosa, diciamo più con una finalità solidale per le Avis. Ho fatto la stessa cosa, mi sono fatto da Santa Maria di Leuca a Belluno, tutti i giorni pedalavo e la sera facevo gli spettacoli. Quindi Lorenzo, spero di poter pedalare con te a settembre, quando passerei anche da Napoli, ma sappi che ho fatto tutto prima io, lo dico, l'ho detto.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: Chi schissa te che parli di minimalismo mentre il tuo garage è ormai pieno di oggetti inutilizzati? Chi schissa te che provi ricette nuove trasformando la cucina in un vero laboratorio di esperimenti? Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends. Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Kiss, kiss.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.

Beh, direi che non devo ripetere ulteriormente che è il momento di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss e come al solito anche in questa terza ora dei miei pomeriggi di agosto sono sempre qua per ricordarvi i programmi che si stanno godendo le loro meritate vacanze, tra cui Marco e Raf con Daddy Kiss e il loro gioco della password. Lo ricordo per magari qualcuno distratto all'ascolto, adesso vi darò due indizi, uno legato a una parola e uno legato ad un numero. Dovete semplicemente fare la combinazione vincente e mandare il messaggio come al solito alla più veloce o il più veloce si vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss. Do il primo indizio legato alla parola. Puoi farla senza usare le mani e mantenerla senza muovere un muscolo, ma se la rompi non fa rumore. Per quanto riguarda il numero invece, adesso vedrò tantissime dita, immagino tantissime dita su Google, l'attuale età di Kevin Costner. Allora, come al solito il nostro numero è 347-490-0042, vediamo chi sarà il più veloce o la più veloce ad aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss e a venire in onda con me ovviamente dopo anche questi pezzi, eh. È il momento infatti che arriverà Somber con My Body Isn't Ready, ma subito, questo è Travis con Sign.

0: My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss. Oh, non me ne fate passare una, eh. Prima lo so che ho sbagliato ad annunciare la canzone di Travis che era Sing e non Sign, ma avranno scritto almeno 10 persone. Giusto, però è giusto. È giusto, se sbaglio fate una cosa, mandatemi un messaggio e, come diceva Giovanni Paolo II, se sbaglio mi corrigerete. Ma non è questo il momento giusto per dire queste robe, perché dobbiamo trovare la soluzione di questa password per sbloccare il programma. Ho messo in difficoltà un po' di persone, mi sono accorto. È vero, Pasquale? Proviamo a sentire.
1: Ombra 71 può essere la password?
2: Accesso negato.
0: No, no, non è proprio quella, no.
3: Bolla di sapone 71.
2: Accesso negato.
0: Nemmeno quella, no.
4: Secondo me il codice è pazienza 71.
0: No, allora, accesso negato. Il numero evidentemente, mi pare evidente che l'abbiano indovinato tutti, ma la parola no. Però tra le persone che hanno indovinato c'è anche colui che abbiamo al telefono. Antonio!
5: Ciao
0: Antonio, ci sei? Mi senti?
5: Io ti sento benissimo. Grande, senti?
0: Grande Antonio, ti sento perfetto. Da dove ci chiami?
5: Da Salerno.
0: Da Salerno, quindi dai, siamo anche qua abbastanza vicini. Lo sai, anzi lo ridico, ne approfitto che la prossima settimana ci sarà il PT Pizza proprio a Salerno con Radio Kiss Kiss, 4 serate di anche grandi concerti oltre a tutto ciò che ci sarà ovviamente per l'evento. Allora Antonio, ti faccio questa domanda, anzi no, prima diamo la risposta. La risposta esatta, hai sentito quelli prima in onda di te che l'hanno sbagliata, invece la risposta esatta qual era?
5: Promessa 71.
0: Eccolo qua! Promessa 71, bravo Antonio, non sei stato l'unico ad indovinarla, però sei stato il più veloce, perché allora andiamola a recuperare. Puoi farla senza usare le mani e mantenerla senza muovere un muscolo, ma se la rompi non fa rumore, giustamente è...
5: Promessa.
0: La promessa. E poi qua adesso però devi essere sincero, l'età di Kevin Costner la sapevi o l'hai cercata?
5: No, l'ho cercato, sono sincero, dai.
0: Ah, ecco, bene, alla grande. Va bene, Antonio, guarda, verrai contattato nei prossimi giorni dalla nostra redazione, ti arriveranno i gadget di Kiss Kiss o, a tua richiesta, anche se vuoi puoi scegliere tra i gadget e 1 milione di euro. Cosa preferisci?
5: 1 milione di euro, grande.
0: Ma credo che li abbiamo finiti, ti mandiamo i gadget. Grande Antonio, tanti saluti, grazie. Continua ad ascoltarci, Kiss Kiss a te.

Mi mancava Tropico un pochino, era un po' che non lo sentivo, è sempre bello risentirlo, ma adesso è il momento della novità. Cantante e produttore tedesco, già da 2 anni anche nell'orbita di The Voice Germany come coach, sto parlando di Kamrad, questa è Love Song.

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
3: kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare
2: a 4,99 euro. Lidl vale davvero. Kiss,
3: kiss. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti.

0: carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

Sai che The Bowser con Magnetic mi ricorda un po' le musiche d'autoscontri, quelle belle, andate tutti contro la macchina 8. Comunque, per ricollegarci al gioco della password, ormai vi ho abituati che riguardo al numero c'è sempre una curiosità. Io so che molti di voi avranno fatto il sorrisino quando il numero hanno saputo che era il 71, perché nella smorfia napoletana molte persone sapranno benissimo che il 71 è l'homme merda, insomma, diciamo. Ma in realtà sapete che in questo momento io mi trasformo in Alberto Angela. È molto più elevata la cosa che vi voglio dire riguardo

dal 71, perché è infatti la percentuale della superficie terrestre ricoperta di acqua, che insomma è quasi paradossale il fatto che siamo sul pianeta Terra, sebbene il 71% sia coperto d'acqua. Lo trovo molto curioso, ma facciamo che vi parlerò un pochino meglio di questa cosa nella prossima ora, perché ci sono delle notizie che mi hanno veramente fatto sballare tantissimo. Intanto Gaia.

di introdurci all'History Kiss facendo un salto nel 1991, quando avvenne lo storico ritrovamento della mummia Ozzy a confine tra Italia e Austria, e si scatenò una vera bagarre per chi avesse diritto a tenersi il cadavere. Alla fine un rilievo topografico stabilì che solo per 92 metri la mummia si trovava in suolo italiano, tant'è che in questo momento è ancora conservata a Bolzano. Ma attenzione, cuori teneri, è il momento di Bryan Adams, Everything I Do It For You.

0: Che momento, il nostro Easter Kiss, Bryan Adams, Everything I Do It For You, ma è il momento delle news, quindi passo la parola ad Umberto Aprea. A te Umberto.
1: A tutti una buona serata. La questione migranti in primo piano anche in Finlandia e Svezia, dopo Germania, Svizzera e Austria si preparano ad espellere i richiedenti asilo arrivati dall'Italia. I trasferimenti sono possibili sulla base del nuovo patto europeo. Intanto a Lampedusa sono 57 le persone arrivate dopo essere state soccorse su un barcone alla deriva, 80 i migranti sbarcati a Porto Palo nel Siracusano, arrivata invece a Bari una nave di emergency con a bordo 48 naufraghi e 7 salme. E in Nigeria un'imbarcazione sovraccarica si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la semina o la raccolta. Andiamo in Ucraina, almeno 15 persone sono morte, oltre 40 sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi su Kiev e nella regione circostante. Intanto il ministro della difesa romeno Radu Mirta ha comunicato via social che un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptune Deep nelle acque romene nel Mar Nero, aggiungendo che il drone era carico di esplosivi. In Italia col maltempo, la perturbazione che sta interessando le regioni del nord domani si sposta al centro, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 8 regioni, disagi alla circolazione ferroviaria in Liguria colpita da una tempesta di fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia. Circa 150 persone sono state evacuate in Alto Adige per una frana, dalla prossima settimana nuova ondata di caldo su tutta la penisola. Si è scagliato con un martello contro la moglie e la figlia al culmine di una lite, ma le due donne fortunatamente sono riuscite a difendersi e reagire all'aggressione mettendosi in salvo, rifugiandosi dai vicini. Il fatto è accaduto a Cesano Maderno in Brianza, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo di 55 anni di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine. Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Economia, via libera del Consiglio di amministrazione straordinario di Monte dei Paschi di Siena al piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo. Il piano prevede la distribuzione di un extra dividendo agli azionisti a fronte di una capitalizzazione di oltre 70 miliardi di euro. Siamo allo sport, la nazionale italiana di pallavolo femminile è pronta a esordire agli europei. Domani a Göteborg scenderà in campo contro la Croazia. Guidate dal tecnico Julio Velasco, le azzurre affronteranno poi nell'ordine Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. In palio c'è il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles. Abbiamo concluso, da Umberto Aprea una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: E tra l'altro domani, già ve lo anticipo, c'è una bella sorpresina per voi, sempre a proposito degli europei di volley femminili. Ma non spoileriamo niente, anche perché entriamo nella nostra ultima ora di questo pomeriggio, sempre in vostra compagnia Paolo Franceschini, sempre Pasquale Viola alla regia a farmi compagnia. Sto aspettando che faccia qualcosa da di là del vetro, non lo fa, ha detto che non fa nulla, perché la cosa bella è sempre quella del, gli ho detto fai quello che vuoi mentre sono in diretta, a lui carta bianca totale. Iniziamo anche questa nuova ora con la bella musica, è il momento di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
2: Sì.

0: Standing Next to You su Radio Kiss Kiss. Alla fine della terza ora vi ho raccontato come il pianeta Terra sia ricoperto dal 71% di acqua e quindi sembrerebbe quasi più corretto chiamarlo pianeta acqua, ma c'è un dato che è molto più interessante. Allora, innanzitutto sappiate che sei veramente un asino. Allora, vabbè, ok, sappiate che il 97% di quest'acqua è salata, quindi pressoché inutilizzabile per la vita dell'uomo. Il restante 3% è acqua dolce, quindi è l'unica utilizzabile per la vita terrestre, grazie per questa base di sotto. Però pensate che questo piccolo 3%, il 68% è sotto forma di ghiaccio, quindi niente. Il 30% è immagazzinata come falde e il misero 2% restante è l'acqua dolce superficiale. Ma c'è anche un altro dato molto più bello, ma ve lo dico dopo fare un salto sulla costiera amalfitana con Romassi.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Costiera Amalfitana su Radio Kiss Kiss, ma adesso rientriamo in Quark, perché vi dicevo che ho un bellissimo dato legato sempre al fatto delle acque sulla Terra. Perché? Come faccio io ad andare avanti? Allora, pensate che se idealmente si compattasse tutta l'acqua della Terra, quindi ghiacci, falde, anche l'atmosfera compresa, in un'ipotetica sfera, il diametro di questa sfera sarebbe solo di 1385 km a fronte dei 12.742 della Terra. Ma quello che mi fa pensare ancora di più è che se ci si limitasse solo all'acqua dolce di superficie, quindi parlo dei fiumi e dei laghi, la sfera sarebbe una pallina di soli 56 km di diametro. Quindi spero che con questa notizia da Quark sia ma io sto dicendo una cosa seria, sia che volevo solo dire che l'acqua è molto importante, non sprecatela.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Madonna con Dance Theory, sempre su Radio Kiss Kiss. Vi volevo dare altri dati riguardo a ciò che era la Terra, ma dopo Pasquale Viola mi mette sotto la base di Quark, quindi vi do un'altra notizia, perché ho letto proprio adesso che tramite i dati raccolti da Geomapped, che non so chi sia, però non vale. Allora, io adesso vengo dall'altro lato del vetro e ti percuoto. Comunque, diamo una notizia. Pensate che, a quanto pare, in base a questi dati, l'Italia è il paese europeo col più alto tasso di persone che fanno la doccia ogni giorno. Allora, considerato che prendo spesso la metropolitana e i treni, amici di Geomapped, dico, guarda, io credo ai dati, ma avrei qualcosa da ridire. Comunque, siamo i primi in Europa, secondo il Portogallo, terzi a pari merito la Spagna e la Grecia, poi arriva la Francia e per poi andare il Regno Unito, Olanda e Germania, dove pare, dicono, ma secondo me è una cazzata questa qua, che si fanno la doccia il 64% delle persone ogni giorno. Che cosa? No. Vabbè, comunque continuate a lavarvi, perché prima parlavamo che l'acqua è importante da non sprecare, però diciamo che in certi casi, come dire, utilizziamola anche con il sapone, ecco, cioè.

0: Chris De Sarandis su Radio Kiss Kiss. Allora, visto che nel frattempo in queste ore cambiano anche sicuramente gli ascoltatori, non so in quanti restino sintonizzati per tutte le quattro ore, quindi molti probabilmente non avranno saputo che oggi ho avuto la sorpresa, è venuto a trovarmi mio fratello da Ferrara. Nicola, puoi salutare tutti?
1: Ciao a tutti, ma chi te l'ha detto che è cambiato? Cioè, tu lo sai che ieri ti ho ascoltato per quattro ore?
0: No, non lo so, cioè io...
1: Anzi, ma ho scoperto...
0: Ma non c'entra niente!
1: Volevo dire una cosa, Pasquale.
0: Ma non c'entra...
1: Ho scoperto che dopo tre ore, se tu ascolti la radio dalla TV, la TV dopo tre ore si spegne. Ah. Cioè, alle 19 ieri si è spenta, hai capito? Quindi non so se pagare... È questo magari, hai aspettato le 19 per cambiare...
0: Quindi, cos'hai, ti sei fatto mettere la base per dire che hai scoperto che la TV dopo tre ore
1: la
0: si spegne?
1: La mia dopo tre ore si spegne.
0: È incredibile,
1: signori. È incredibile.
0: Io ho portato mio fratello solo per dare
1: dire
0: delle notizie di altissimo livello, incredibile. Ma sai perché ti ho voluto fare entrare ancora in onda?
1: Dimmi.
0: Perché mi fa piacere che comunque le persone ti potessero sentire, ma anche perché questa canzone io non so come si pronunci il nome del cantante.
1: Ma sei un bastardo.
0: Quindi vorrei che lo facessi tu, così allora, almeno, se sbagli io dico è colpa di mio fratello, gli ho dato opportunità.
1: Comunque guarda, mi sacrifico. I'm your sacrifice su Radio Kiss Kiss. Chi ve lo dirà il titolo, anzi l'artista, tra poco ci pensa Paolo.

0: Becky G con il nostro New Kiss. Andiamo con il momento del meteo. Stanno arrivando anche delle brutte notizie dal nord, speriamo che si rimetta tutto a posto velocemente, ma nel frattempo passo la linea agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore rovesci e forti piogge interesseranno il nord e si dirigeranno verso la Toscana. Nella mattinata di domani i temporali colpiranno ancora le stesse zone e saranno in intensificazione su Liguria, Lombardia, Friuli, Toscana ed in estensione alle restanti regioni centrali. In giornata ombrelli aperti su tutto il centro nord con maltempo e calo termico, caldo e clima asciutto al sud. Massime tra 22 e 30 gradi al nord, tra 27 e 33 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per la
6: Deghi.it.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate.

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Attenzione bella gente, che è l'ultimo momento di questa giornata per aggiudicarvi gadget di Radio Kiss Kiss con
1: Revereve al contrario, Revereve contrariato, dai l'arno che vereve.
0: Allora, livello di asinaggine di Pasquale Viola da 1 a 10, 79, anzi 71. Allora attenzione, perché come al solito dovete indovinare questa canzone alla rovescio. Sai che non so dire se è facile o difficile? Non lo, è difficile, mi dice il Pasqualino, eh? Proviamo a sentire, vai.

Secondo me si capisce, perlomeno la voce si capisce, poi uno si può ingannare sul titolo, però dai, secondo me non era neanche così difficile. Come al solito, 347-490-0042 per indovinare il pezzo, mandateci un messaggio vocale dicendo ovviamente titolo, cantante, ma anche chi siete voi, per aggiudicarvi i gadget di Radio Kiss Kiss. Nel frattempo è il momento dei Red Hot Chili Peppers, Look Around.

0: Morning sempre su Radio Kiss Kiss. Prima non avevo, ovviamente mi sono reso conto che prima ho detto, l'ho dato per scontato il gioco del reverse, senza ricordare che è il gioco, uno dei giochi top dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfie e Ciro, che torneranno pure loro il 31 agosto e anche torneranno sempre in onda con Pasquale Viola, è vero, se me lo confermi, però loro non gli metti Quark sotto, è vero? Allora, che canzone era quella alla rovescia? A vedere dalle risposte potrei dire difficoltà media, perché è arrivato dell'errore, ma sono arrivati anche tanti che l'hanno indovinata. Intanto sentiamo.
1: Vado al massimo di Vasco Rossi.
0: Direi proprio di no, questa no.
2: Gloria di Umberto Tozzi.
0: Fuochino.
3: Ciao, sono Beatrice, la canzone è Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi.

0: Vela. Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi e Favoloso. Beatrice, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss. Brava, e questo era il grandissimo pezzo di Umberto Tozzi.
1: Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.

0: piacere passare insieme a voi. Innanzitutto già sappiate che vi lascerò con una favolosa history dal 1982, Phil Collins con You Can't Hurry Love. Nel frattempo fatemi salutare il bel Pasquale Viola in regia.
1: Ciao, ciao.
0: Io immaginavo, comunque ci sarà sempre domani anche con me. Io vi ricordo che appunto tornerò anche per domani, sempre dalle ore 16 alle ore 20, quindi non perdete l'occasione di ascoltare. Che dire?

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
5: Kiss, kiss.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Tech to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
4: Oceania.
6: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin. La spesa intelligente.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio Kiss.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Kiss Kiss.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss Kiss. Chased
0: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Kiss, kiss.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss, perché tu

0: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss! Disney presenta...
5: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico!
1: Oceania!
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
11: E a me che l'estate la voglio dolce... fresca nello stesso tempo.
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Yes, yes. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss, kiss, kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Kiss, kiss.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Kiss Kiss.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Trade off Kiss Kiss. Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: una hit, poi un'altra, poi un'altra ancora. La notte vola.
1: Young Money.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: La notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Aia!

0: Vivi la vita con le emozioni della musica più bella. La notte vola.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss Kiss.

0: ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma